0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
10: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

chiamava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Divina?
1: Ma quanto sei golosa!
0: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
0: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
0: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
0: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
5: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
4: Con Take and Drive vinci sempre tu!
6: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: l'ambasciatore Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
0: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
0: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
0: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi
0: e le golose coppe gelato.
2: Hush Café, lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Café.
0: Hush Café. Pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
1: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
1: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
1: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eat & Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
1: Eccomi, buongiorno, buongiorno, buon giovedì. Giovedì 30 luglio 2026. Mi è venuto in mente che era giovedì quando ho cominciato a entrare nella Romea e poi fatto il punto e praticamente entrare in città e vedere il traffico tutto riverso verso Sottomarina. Non mi è venuto in mente, ah, è giovedì oggi. Perché in effetti il giovedì, insomma, sappiamo, c'è il mercato e quindi il traffico ha qualche, diciamo, differenza rispetto agli altri giorni. Poi, qui a Sottomarina stanno ancora lavorando parecchio, qui in centro, lì Piazzale Europa, quindi un caos totale. Però ho fatto abbastanza presto stamattina, va, mi è andata anche bene, infatti eccomi qui ad augurare a tutti voi buongiorno, buon giovedì 30 luglio. Siamo quindi al penultimo giorno di luglio oggi. Speriamo bene in agosto, anche se abbiamo sentito per quanto riguarda il tempo che il caldo continuerà, sì, è ancora per parecchio. Dai, consoliamocela, non pensiamoci e andiamo avanti, affrontiamo come meglio possiamo questa giornata. Per chi è in vacanza, beh, voi godetevela più che potete. Per chi è al lavoro, forse coraggio, dai. C'è Radio BCS a tenervi buona compagnia comunque, sempre, tutto il giorno, con tante belle canzoni. E poi vi teniamo informati. E poi, dai, vi facciamo passare un po' il tempo anche con le nostre chiacchiere, le nostre sciocchezze. Cerchiamo anche di, durante l'estate, portare un po' di leggerezza anche nelle vostre case, nei vostri uffici, ovunque vi troviate. Speriamo, ecco, di riuscire nel nostro intento. Buon ascolto anche oggi di Radio BCS allora a tutti e tutte voi. 041 40 00 46 è il nostro numero fisso se volete contattarci direttamente, 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Zombr Potential è la canzone che andiamo ad ascoltare, dopodiché vi leggo l'oroscopo. E sì, perché tutte le mattine si comincia con l'oroscopo, Poi dopo daremo un'occhiata anche alle notizie dell'ultima ora. A tra poco!

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ed eccomi pronta a leggervi l'oroscopo di questo giovedì 30 luglio. Beh, naturalmente auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, tanti auguri, buon compleanno e buon onomastico a chi si chiama Leopoldo, oggi è San Leopoldo. Auguri a tutti i festeggiati del giorno, a chiunque festeggi una bella ricorrenza proprio questo 30 di luglio, E adesso sentiamo che ci dicono le stelle per oggi, scopriamolo subito. Ariete. La luna in acquario favorisce contatti e confronti. Una persona potrebbe aiutarvi a vedere una situazione da un'angolazione completamente nuova. Ascoltatela. Toro. Una giornata in cui potreste accorgervi che alcune situazioni non hanno bisogno di essere controllate, ma semplicemente vissute. Lasciate spazio alla curiosità. Gemelli, oggi la sfida è trasformare l'entusiasmo in qualcosa di concreto. Mercurio favorisce intuizioni e capacità persuasive. Avete le parole giuste per farvi valere. Cancro, la luna in acquario vi invita a prendere una distanza maggiore. Non tutto deve essere vissuto con il cuore. Un po' di obiettività potrebbe aiutarvi a fare una scelta più serena. Leone. Il desiderio di essere protagonisti è sempre molto forte per voi, Oggi però la luna in acquario vi ricorda che la vera forza non è soltanto brillare, ma anche saper creare buone alleanze, capito? Vergine, non accontentatevi di situazioni che funzionano solo a metà. Questo cielo vi spinge verso una maggiore qualità nei rapporti e anche nei progetti. Bilancia. Oggi potreste sentirvi più liberi di esprimere opinioni e desideri e senza cercare sempre l'approvazione degli altri. Venere sostiene il dialogo e vi aiuta a creare intorno a voi una certa armonia. Scorpione. Plutone in acquario continua a lavorare sulle vostre radici e sul vostro modo di sentirvi al sicuro. La luna amplificherà questa esigenza di cambiamento e vi spingerà a guardare avanti. Sagittario, oggi il cielo vi invita a non trasformare ogni differenza in una sfida. A volte un punto di vista opposto contiene proprio l'informazione che vi mancava. Pensateci. Capricorno, il cielo di oggi premia il lavoro fatto con metodo e attenzione. La luna in acquario vi suggerisce però di non ragionare sempre secondo vecchi schemi. Potete anche usare qualche volta un approccio diverso. Acquario. Plutone continua il suo lento lavoro di trasformazione. State lasciando alle spalle un'immagine di voi che non vi appartiene più. Sarà una giornata per capire davvero che cosa volete. Pesci. Nettuno retrogrado vi invita a distinguere i sogni dalle illusioni, mentre Venere in Vergine illumina il settore dei rapporti e vi aiuta a capire chi merita davvero la vostra fiducia. Bene, auguri allora, Auguri a tutti e a tutte, naturalmente.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Giselle, la canzone che abbiamo ascoltato è di Giselle Dimanche Midi Pil, è il titolo del pezzo. Anche un po' di francese ogni tanto ci sta, nella nostra programmazione. Bene, ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
11: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
10: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
11: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
12: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: The Colors con Rolling Stones, il loro ultimo singolo. Tra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Sono già pronti, preparati, e sono veramente due belle canzoni che ascolteremo, ne sono sicura, molto volentieri. Però prima un'occhiata veloce a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo giovedì 30 luglio 2026, quindi le notizie dell'ultima ora e quelle più importanti. Per esempio, c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda Palermo, dove sono stati sequestrati migliaia di motorini elettrici venduti come bici elettriche, con certificazioni ingannevoli praticamente. Ecco, nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico, naturalmente. Ecco perché sono stati venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee italiane, perché naturalmente le bici elettriche non hanno certi obblighi come i motorini, per dire, non c'è l'obbligo del casco, della targa e di tante altre cose. E quindi le Fiamme Gialle, ecco, hanno messo in esecuzione questo decreto, perché naturalmente si trattava di frode. E poi in primo piano questa mattina ancora si sta protestando per il NOTAV, protestano in Val di Susa, e quindi per il NOTAV al via il nuovo campeggio di protesta appunto in Val di Susa. Il ministro Piantedosi ha assicurato che ci saranno divieti e tante divise. Ricordiamo com'è stata l'ultima protesta, i disastri e distruzioni che hanno provocato e anche tanti poliziotti feriti. Intanto in carcere i due tedeschi arrestati, che evidentemente sono risultati responsabili di atti di vandalismo e forse anche di ferimento di alcuni poliziotti. Andiamo avanti. Altre notizie riguardano il Medio Oriente. Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi aerei in Iran ed è stato presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare gli attacchi all'Iran. Quindi in pratica, ecco, non è che ci sia intenzione di fermarsi, anzi tutto il contrario. Il comando centrale degli Stati Uniti ci dicono che sono stati lanciati raid in Iran in risposta ai loro tentativi di attacchi contro le nostre forze. Insomma, hanno risposto al fuoco, gli altri rispondono al fuoco a loro volta. Questo succede quando ci si combatte, giusto? Ecco. Il picco del caldo, la quarta ondata di calore si fa sentire, 40 gradi nei prossimi giorni in gran parte del nostro paese. Domani è previsto il picco del caldo record, 11 città da bollino rosso. E purtroppo questo sta succedendo poi in tutta Europa e continuano i roghi, non solo Spagna e Francia, i roghi raggiungono anche la Grecia. Morti i vigili del fuoco a Creta, perché ci sono anche delle vittime, purtroppo. E anche qui in Italia ci sono vari incendi, come ogni anno del resto, gran parte anche dolosi, ecco, questo bisogna sottolinearlo. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ma adesso aggustiamoci, ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I just wanna be close to you. Hit me, baby, one more time. 90 is magic.

0: la meravigliosa voce di Annie Lennox in Why, una delle sue canzoni più famose indubbiamente. Prima un'altra canzone famosissima qui da noi, che quando la sentiamo la dobbiamo cantare, vero? Ci prende e la cantiamo. La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. Queste le canzoni proposte in questo Simply the Best, e grazie naturalmente a Carrozzeria Biasion, dove all'interno troviamo anche Roberto Gomme, uno dei servizi che offre Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. Questo è Roberto Gomme, e con la nuova stagione tutte le nuove promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme vi aspetta allora in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, appunto presso la Carrozzeria Biasion. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
3: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
4: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
3: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
4: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
3: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
4: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
0: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Notizie di questo giovedì 30 luglio 2026. Raddoppiati i casi di violenza seguiti dal Centro per le Donne. Ebbene, 9 violenze su 10 avvengono in ambito familiare. L'amara verità emerge in modo chiaro dai dati diffusi dal Centro Antiviolenza Civico Donna di Chioggia sui casi seguiti nel 2025, più che raddoppiati rispetto a quelli dell'anno precedente. Delle 65 donne che si sono rivolte al centro l'anno scorso, il 78% ha subito violenza dal partner o dall'ex partner. Il 93,1% ha subito gli episodi in ambito intrafamiliare. In 28 casi ci sono figli minori, un elemento che evidenzia come la violenza non colpisca esclusivamente le donne, ma produca conseguenze anche sui nuclei familiari e sui minori, spesso vittime indirette delle situazioni di maltrattamento. Il report per l'anno 2025 elaborato dalla cooperativa Relazioni Positive, ente gestore del servizio, restituisce una fotografia chiara di un fenomeno che continua ad interessare donne di ogni età, condizione sociale e lavorativa. Nel dato complessivo poi emerge che la metà delle donne lavora, mentre una su quattro è priva di reddito. Ebbene, la disponibilità di un'autonomia economica rappresenta uno dei fattori più importanti per intraprendere un percorso di uscita dalla violenza, poiché consente alle vittime di affrontare con più sicurezza la separazione dall'autore dei maltrattamenti e di costruire un progetto di vita indipendente, soprattutto quando sono presenti figli minori. La scelta di denunciare continua a rappresentare un passaggio difficile, spesso ostacolato dal timore di ritorsioni, dall'escalation della violenza o dalla dipendenza economica effettiva dall'autore dei maltrattamenti. Non è raro che le donne presentino più denunce nel corso del tempo. Nel 2025 sono stati registrati anche 12 accessi al pronto soccorso. La prognosi massima è stata di 15 giorni, un dato che evidenzia la gravità delle aggressioni subite e il loro impatto non solo sul piano psicologico, ma anche su quello sanitario. Un report veramente drammatico, bisogna dire. Pomeriggio di inclusione con l'iniziativa del Rotary, la ruota della solidarietà. Il Rotary proporrà un pomeriggio dedicato all'inclusione, dando appuntamento a tutte le associazioni che operano nell'ambito della disabilità al Parco Giochi Garden per divertirsi sulla ruota panoramica. L'appuntamento è per domani dalle 17.15 alle 19. L'obiettivo è offrire un momento di serenità e spensieratezza, spiega il presidente del Rotary, Rosario Grasso, abbattendo le barriere e promuovendo concretamente una cultura dell'inclusione con un gesto semplice ma dal forte valore simbolico. A rendere possibile l'iniziativa è la generosità del gestore del parco, Diego Masini, che ha scelto di offrire gratuitamente l'accesso all'attrazione a tutte le associazioni. Sono state inviate tutte le sigle di cui si possedevano contatti diretti, ha spiegato Beniamino Boscolo Cappon, responsabile della commissione inclusione del club. Ma ci piace l'idea che, dandone notizia, se ne aggreghino altre. È utile che le associazioni sociali possano conoscersi meglio, con lo scopo in futuro magari di fare cose belle, utili e concrete insieme. Questo è senz'altro. Pronta la fermata delle linee dei bus davanti all'ospedale. Dunque è in dirittura d'arrivo la fermata del bus urbano a pochi passi dall'ingresso dell'ospedale di Chioggia. Ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa. Un intervento da 30.000 euro finanziato e progettato dall'ASL 3 che diventerà operativo a breve. Grazie all'impegno progettuale e alla disponibilità dei nostri servizi tecnici abbiamo provveduto alla realizzazione di una fermata dentro gli spazi dell'ospedale, ha spiegato il direttore generale Massimo Zuin. Riproponiamo all'utenza, con questa fermata a pochi passi dall'ingresso, un modello che vediamo funzionare ottimamente per esempio anche all'ospedale di Mestre. L'intervento, realizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Chioggia, ovvio, è stato già collaudato. Ora compete al Comune la programmazione del servizio con tempi che immaginiamo saranno molto celeri. Quindi a breve dovrebbe essere tutto finito, tutto a posto e si potrà quindi far effettuare la fermata appunto davanti all'ospedale, come avete sentito. Prima di chiudere diamo anche un'occhiata alle previsioni del tempo. Vediamo che oggi in Veneto nelle prossime ore anche
Il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. Ebbene sì.

0: meraviglioso paradiso, agitare Coca-Cola. Voi non fatelo, perché sapete qual è il risultato. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: 1993, secondo me una delle più belle canzoni di Mariah Carey, Hero, che ho voluto riproporre stamattina per voi, per me e per voi naturalmente, nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Grazie a Gioielleria Ballarin naturalmente, che vi aspetta in questo periodo con tantissime proposte colorate per la vostra estate, le bellissime collane bracciali firmate Comete Gioielli per esempio, in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, proprio per tutti i gusti. Ho come la linea Io e Te tante varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, in perle, pietre dure e cristalli. Andate a sbirciare anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così resterete sintonizzati su tutte queste coloratissime novità in arrivo, che trovate già, e che altre, tante altre sono in arrivo presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
7: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
6: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
7: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
6: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Pastor in Dancing Without You. E prima abbiamo ascoltato Fabio Rovazzi, anche lui in compagnia, con Arisa, in La Costiera Amalfitana. Queste le canzoni che abbiamo appena ascoltato qui da Radio BCS. Buongiorno, rinnovo i miei saluti, buon giovedì 30 luglio oggi, buongiorno a tutti e tutte voi. Siete all'ascolto di Radio BCS e tra poco Radio BCS proseguirà con il programma Riservato per Due insieme a Gianni che sta arrivando. Intanto, mentre lo aspettiamo, ci ascoltiamo una bella canzone di Fiorella Mannoia di qualche anno fa. Si chiama Perfetti Sconosciuti. Dopodiché ascolteremo anche una delle novità della settimana, fresche fresche, nuove nuove, una novità che ascolteremo insieme per la prima volta magari. A tra poco, intanto Fiorella Mannoia.

0: ascoltare Fiorella Mannoia e adesso una novità, come vi ho già annunciato, e tra le novità di questa settimana, quelle proprio nuove nuove, c'è anche il nuovo singolo di Beyoncé.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.
3: Out Now. Out Now.

0: Come vi dicevo, fra le nuove fresche novità del momento c'è anche il nuovo singolo di Beyoncé.
1: È un grande ritorno, se mi consenti, cara Nuccia.
0: Assolutamente sì, Morning Dew.
1: Era dietro le quinte, tra l'altro, nell'halftime ai campionati del mondo.
0: È vero.
1: Era perché è andata a trovare la sua amica Shakira.
0: Ah, non si è fatta vedere, è rimasta.
1: No, è rimasta dietro le quinte, nel backstage. Sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè.
1: Perché sai che hanno fatto un pezzo insieme tanti anni fa, quindi.
0: Sì, sì, è vero.
1: È andato là a salutarla. Ciao Shaki, come stai? Così, insomma.
0: Sì, bene, Bion.
1: Bene, Bion.
0: Vabbè.
1: Ci sono i rapporti d'amicizia anche tra le star, voglio dire.
0: Ma che ci frega di immaginare anche gli incontri.
1: I dialoghi tra Beyoncé e Shakira.
0: Ma dai.
1: Assolutamente.
0: Sono persone come tutti gli altri.
1: Certo.
0: Quindi sono amiche.
1: Gente come noi, come direbbe Ivana Spagna.
0: Gente come noi che non sta più insieme.
1: Per quella è un'altra cosa. Aveva anche un altro tipo di testo. Senti,
0: bene.
1: Sono le 9:26. Il giovedì mattina ci consente di ritrovare anche una canzone nuova, ma ne avremo altre nel corso della giornata.
0: Certo.
1: Tu sai che questo è un appuntamento che si ripete ogni due ore.
0: Esattamente, prossime
1: non
0: due ore.
1: Non sempre con la stessa canzone, eh?
0: No, le vanno a rotazione, le facciamo
1: certo.
0: Ascoltare tutte.
1: Sai che noi altrimenti.
0: Nell'arco di una settimana così avremo modo di ascoltarle
1: tutte.
0: E magari
1: tutte.
0: Anche più volte al giorno. E così ci entrano bene in testa, ma non sono, saranno successi, come spesso succede, dai. Ringraziamo naturalmente anche Planet Bike, con cui appunto collaboriamo assiduamente.
1: Tra l'altro ci sono delle bellissime promo, perché in questi giorni, per l'estate, per questa seconda parte dell'estate, cari amici, fino alla fine di agosto, avete la possibilità su 70 biciclette di trovare dei prezzi veramente strepitosi.
0: C'è uno super sconto del 30%.
1: Ecco, sono bici muscolari oppure mountain bike,
0: sia per adulti che per bambini. Naturalmente trovate sempre il vasto assortimento anche di bici elettriche. E allora Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina, ci risentiamo tra pochissimo.

0: dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: energia@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
16: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci, Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La voce, cari amici, è quella famosa, oramai conosciuta, apprezzata di Annalisa, un successo conclamato, Carannuccia, quello di Annalisa.
1: Certo, certo.
0: Allora, parliamo quest'oggi, questa mattina, Carannuccia, di due prodotti che in qualche modo sono stati più chiacchierati del mese di luglio, ma non ne parliamo tanto per il fatto che siano stati celebrati, chiacchierati, eccetera, eccetera, ma di come questa cosa sia sempre più rara, perché un tempo, se ti ricordi, fino a pochi anni fa, 10 anni fa circa, alcuni programmi televisivi erano talmente famosi che diventavano oggetto di dibattito, no? Il giorno dopo ti trovavi, hai visto il film di ieri sera, hai visto questa cosa?
1: È vero,
0: adesso
1: è vero.
0: C'è una tale frammentazione della visione.
1: Troppa roba.
0: C'è troppa roba, quindi c'è chi guarda le cose online, c'è chi guarda un canale al numero 77 che non sai che cacchio è, quindi oramai.
1: Anche il 77.
0: Ma sì, ci sarà sicuramente qualcosa al 77.
1: Andrò
0: non so
1: a vedere
0: cosa.
1: Stasera.
0: Ecco, così ci togliamo la curiosità. C'è Netflix, c'è Sky, quindi davvero è raro trovare qualcuno che guarda la tua stessa cosa, a meno che non siano degli eventi super, ma sono una rarità.
1: Certo.
0: Ad esempio il Festival di Sanremo lo guardano tutti, tutti.
1: Oppure,
0: lo commentano.
1: Ecco, quando c'hai i mondiali
0: di calcio,
1: ecco, la guardavamo perlomeno l'Italia.
0: Ecco, la finale l'hanno commentata perché l'hanno vista tutti, anche in Italia la finale, sì, dei campionati del mondo. Oppure l'Odissea, il film che al cinema sta portando tantissimi italiani. Mm. Quindi, volenti o nolenti, ci troviamo tutti a commentare queste cose. Ma sta diventando sempre più raro, cioè gli argomenti che uniscono nel commento a livello di spettacoli sono
1: qualcosa
0: sempre
1: che è stato condiviso da tutti, diciamo.
0: Sono sempre meno, cioè sono, sì, stanno diventando veramente una rarità. Invece una volta c'era molto più frequentemente questa cosa, perché come dicevamo, un tempo fare 15 milioni, 10 milioni di ascolto era, non dico normale, ma era una cosa, si faceva tutti i sabati sera,
1: succedeva,
0: per dire, no?
1: Succedeva
0: molto frequentemente.
1: Adesso, no, già fare 3-4 milioni che parlano di una eccezionalità.
0: Abbiamo parlato qualche giorno fa, no? 3 milioni per Temptation Island, amici,
1: oh, venuto grande giù, successo,
0: ma roba
1: dell'estate.
0: Esatto, un tempo sarebbe stato un flop, no?
1: Certo,
0: per dire come sono
1: cancellavano
0: cambiati
1: subito il programma.
0: Esatto. Come sono cambiati i tempi. E questo è proprio quella ritualità condivisa che però ci piace. Cioè il fatto di commentare con qualcuno una cosa che abbiamo visto in,
1: sì,
0: comune.
1: Sì, è anche bello, invece adesso si condivide soltanto sui social.
0: Esattamente, c'è rimasto solo il meteo, adesso c'è rimasto da condividere.
1: Ecco,
0: quindi
1: l'unica cosa di cui si parla, oh, che caldo che fa, d'inverno, oh, che freddo che fa.
0: Ecco.
1: Basta,
0: quindi,
1: c'è altro.
0: Persa questa cosa della televisione, commentiamo le previsioni meteo, non c'è rimasto altro purtroppo. Due canzoni in arrivo, amici, abbiamo il meglio degli anni Ottanta.

0: È Quincy Jones che stiamo ascoltando con I No Corrida. Prima invece i Queen con la loro famosissima I Kind of Magic. Queste le canzoni in questo Simply the Best, grazie naturalmente a Super Coffee Shop. Super Coffee Shop che vi aspetta per delle ottime colazioni, naturalmente grande assortimento di brioche, dolcetti, c'è veramente di tutto e di più. Anche per chi è vegano, per esempio, ci sono delle brioche vegane buone per tutti, anche tra l'altro perché sono a base di frutta, quindi piacciono a tutte e a tutti ovviamente. E quindi ottimi caffè, cappuccini, è un bar dove poi potete anche bere quello che volete. Da Super Coffee Shop, quindi, che vi aspetta tutti i giorni in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina. Simply the Best, come sempre, torna tra circa un'ora.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: Piena vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
12: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
13: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè con cialde e capsule di tutti i tipi.
11: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
12: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
11: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: Piazza Grande, grande in tutto.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Solo nostra.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Ora sta veramente, stiamo assistendo ad una sorta di frammentazione culturale, cara Nuccia. È un bene o un male questa cosa?
1: Che ci dicono?
0: Allora, no, da un certo punto di vista è un bene, perché possiamo scegliere noi che cosa guardare. Un tempo, diciamo, l'avevamo pochissima scelta, per cui tu avevi, lo vuoi bianco o nero, cioè, per dire,
1: sì,
0: no?
1: Sì, beh, certo, avevi quello due cose.
0: Non è che potevi dirci, guarda, c'ho 77 canali stasera, che mi invento, quelle robe lì avevi. Quindi da un certo punto di vista questo ha agevolato di più la scelta singola, siamo più indipendenti, mentre prima c'era fatto una scelta all'origine, quindi che ne so, la Rai decideva che cosa tu dovevi vedere e basta, non è che avevi tutta questa scelta, non avevi,
1: esatto,
0: non c'era neanche canale 5 un tempo, avevamo 2/3
1: ma
0: canali.
1: Ma
0: vi rendete conto?
1: I ragazzi che ci stanno ascoltando magari questo
0: è fantascienza.
1: Momento, per loro è fantascienza.
0: È fantascienza.
1: Cioè, no, per loro è inimmaginabile.
0: Bravissima.
1: Una televisione senza la possibilità,
0: ecco,
1: di scelta.
0: Grazie, come dire, che poi parlavi, che ne so, di Mike Buongiorno il giorno dopo. È solo quello si vedeva in televisione.
1: Cioè, avevi... Che altro c'era?
0: O Mike Buongiorno, Mike Buongiorno. Quindi... Alla fine è cambiato tutto proprio perché piano piano è aumentata l'offerta, quindi poi sono arrivati le TV, quelle che si chiamano TV private, insomma, quindi i canali,
1: sì,
0: che non erano la Rai, poi sono arrivati altri sistemi, quindi è arrivato YouTube, poi sono arrivati i social che comunque distolgono l'attenzione, sono,
1: sì,
0: arrivate,
1: sì,
0: le pay per view, quindi Sky, poi è arrivato Netflix e adesso c'è tutto questo marasma che divide naturalmente, frammenta l'attenzione e noi effettivamente ognuno si fa gli affari suoi, insomma, diciamo, questo
1: giustamente,
0: ecco, diventa meno motivo di chiacchiera, quindi in qualche modo culturalmente ci sono delle cose che sono molto popolari in certi ambienti, magari in certe nicchie, ma non sono una cultura di massa.
1: No, assolutamente.
0: E si fa sempre più fatica, prova a immaginarti anche quei poveretti che fanno le imitazioni, no? Che un tempo facevano abbastanza, era abbastanza facile, no? Avevi quei 7-8 personaggi, erano quelli. Adesso trovare un personaggio trasversale diventa complicato.
1: Anche perché ci sono tante trasmissioni dedicate proprio a questo.
0: E quindi fai fatica. Quindi spesso e volentieri devi trovare quei personaggi che riescono a bucare non solo lo schermo ma magari a diventare virali sui social, per cui la gente in qualche modo li conosce, indipendentemente che poi guardi effettivamente la trasmissione o magari ne avevi visto, che ne so, un video da 30 secondi dove hai sentito dire qualcosa ma non tutto.

0: insomma.
1: Ecco, questo che succede, che i giovani fanno
0: più,
1: questo
0: sempre di più,
1: poi vanno a tirare fuori le cose che interessano loro e guardano,
0: certo,
1: quei 5 minuti e non di più.
0: Insomma, è un fenomeno culturale che sta cambiando radicalmente il nostro modo di vivere i contenuti culturali, da un certo punto di vista con un arricchimento, perché effettivamente avere la scelta io penso sia sempre un vantaggio, no? Beh, altrimenti veramente rischiavi,
1: certo,
0: di annoiarti. Però è anche vero che magari ti toglie un argomento di conversazione.
1: Io che sono sempre stata appassionata,
0: sì,
1: di cinema, ma lo sai, lo dico spesso, e avevamo, quando avevamo solo la Rai, Rai al limite canale 5, cioè, il lunedì c'era il film,
0: sì,
1: ecco, io aspettavo solo lunedì per vedere un film in anteprima, hai capito? Cioè non c'era proprio scelta,
0: e se non ti piaceva non avevi neanche una scelta diversa,
1: quello
0: ti fregava lunedì sera,
1: mi dava, lo passava, ecco, al convento.
0: Pensa, amici, come è cambiato tutto
1: adesso, posso
0: nel
1: scegliere,
0: giro di pochi anni, come no.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Sì, non poteva che venire fuori una bella canzone, cara Nuccia.
1: Molto carina.
0: È certo. Molto carina. Si chiama DNA, ci ha portato anche al momento Unforgettable, quindi alla fine dell'ora scegliamo una bella canzone, un numero uno, qualcosa che è stato rilevante, diciamo.
1: Nel passato.
0: Ecco, nel passato, ad esempio, Coolio, chi non se lo ricorda, a me è rimasto impresso perché a un certo punto a Venezia ebbero una fantastica idea per carnevale, invece di far volare la colombina, fecero volare Coolio. Non so se ti ricordi.
1: Ma dai, sai che mi è sfuggito, l'ho cancellato dalla mia mente.
0: A me è rimasto impresso perché, sai, il volo della colombina è una cosa così bella, leggiata. Immaginare Coolio che viene giù dal campanile.
1: Ma chi ha avuto questa idea?
0: Ma non l'ho, un pazzo scatenato, lasciami dire. E mi immagino anche il brivido che avrebbe provato sto povero Coolio per prendere 2 euro, insomma, all'epoca fece sto volo dall'alto.
1: Ma poi hanno fatto anche volare il...
0: No, solo Coolio. Ha fatto lui la colombina, praticamente.
1: Ma poco.
0: È stato un momento di altissimo spettacolo.
1: Il colombino.
0: Il colombino. Ce l'ascoltiamo con il suo pezzo più famoso del 1995.
2: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Stevie Wonder, che era Songs in the Key of Life, che era un doppio album che è diventato leggendario, pieno all'interno di canzoni meravigliose. All'interno di queste canzoni meravigliose c'era un pezzo che si chiamava Pastime Paradise, e il bravo Coolio si è ricordato di quel pezzo e negli anni 90 decise di rifarlo mettendoci la parte rap. Ne uscì un successo internazionale.
1: Ma certo, me lo ricordo, è stato
0: pazzesco.
1: Ma è sulla scia di questo successo che gli hanno fatto fare il colombino.
0: Qualche anno dopo ha fatto il colombino, sì sì, hanno detto ma che bravo Coolio, facciamolo volare giù dal campanile.
1: Ma io me lo ricordo solo questa canzone, non so se abbia fatto altro poi.
0: Fece poi altri due o tre pezzi, me ne ricordo Too Hot, perché riprese il pezzo della Kool & the Gang, te lo ricordi?
1: Ah,
0: Too Hot,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: era bellissima. E poi un altro che si chiama 1, 2, 3, 4, che ebbero discreto successo. Poi
1: sì, ma prendeva sempre le canzoni degli altri,
0: poi è sparito.
1: Pare.
0: Beh, sai, chi
1: le rimetteva a posto.
0: I rapper funzionano così,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: quelli che fanno il rap nella maggior parte dei casi, insomma, per tanti anni hanno preso dei sample di altre canzoni facendo delle canzoni
1: e
0: nuove
1: e parlandoci intorno.
0: Ecco,
1: dai,
0: la cultura rap è sempre stata questa, dal primo famoso successo, no? Quello che ho ripreso, ti ricordi, Good Times degli Chic, e la Sugar Hill Gang fece Rapper's Delight, che diventò il primo successo internazionale, non era altro che la base degli Chic con loro che parlavano
1: che
0: sopra.
1: Parlavano sopra.
0: E questo, cioè, che poi è diventato il rap.
1: Questa era la storia del rap, eh.
0: Questa è la storia del rap, amici, siamo partiti proprio dall'inizio, ok, dalla Sugar Hill Gang.
1: Mi rivolgo soprattutto a quelle signore magari un po' âgées.
0: Sì, che si stavano chiedendo
1: che
0: quando
1: si stavano
0: è nato il rap.
1: Ecco, sapete chi maledire, ecco, che anno, che periodo.
0: È colpa, cioè, della Sugar Hill Gang.
1: È colpa loro. Che non li sopportate.
0: È vero.
1: Sono tanti che non li sopportano, a dire la verità.
0: Poveri rappers.
1: Poveri rappers. Vabbè, parliamo anche di falegnameria padovana e stile design. Porte, finestre, infissi interni, esterni, tutto trovate da falegnameria padovana, e soprattutto ci sono ancora tanti incentivi disponibili. Andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Rial.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Rial.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Mal Smith, Drive Safe. 10:16, non è un prodotto culturale, ma è un prodotto, diciamo così, del mercato, e quindi parliamo di economia in questo caso e di aziende. Però ha fatto chiacchierare tutti quanti. Io mi ricordo quando fu presentata la Ferrari elettrica, la prima Ferrari elettrica, tutto il mondo ne ha parlato, sui social veramente esplodevano, solitamente con molte critiche,
1: secondo
0: devo dire.
1: Secondo me anche in maniera esagerata.
0: Secondo Nucci in maniera esagerata, ma diciamo che per i puristi, per quelli che amavano certo stile, era una Ferrari lontana anni
1: anomala, diciamo.
0: Anomala, lontana anni luce, diciamo così, da quella che era la Ferrari tradizionale. Si chiamava pure Luce. La notizia di queste ore è che dopo 2 mesi la Ferrari Luce è già sold out per il 2026. Quindi in verità è stata venduta alla grande. Ma analizziamo, analisi, Nucci, come è stata
1: l'analisi,
0: venduta?
1: Analisi, logica, grammaticale, come la fai?
0: Analisi
1: e basta.
0: Analisi. Allora, come è stata venduta questa macchina? È stata venduta soprattutto in Cina, perché in Cina apprezzano molto i motori elettrici, quindi in qualche modo la Ferrari ha aggredito un mercato che in qualche modo presidiava, ma evidentemente non in maniera così forte, grazie al fatto che ha utilizzato proprio i motori elettrici, che in Cina sono particolarmente apprezzati. Quindi moltissimi cinesi hanno deciso che quella macchina lì era bella. Quelli invece a livello internazionale più puristi, più amati alla tradizione Ferrari,
1: che sono abituati a delle Ferrari,
0: bravissima,
1: diciamo, con una caratteristica
0: diversa, diciamo,
1: non
0: ne hanno comprate tante. E stiamo parlando comunque di cifre molto contenute. Sapete che quando parliamo di Ferrari parliamo di volumi che, detto così, farebbero pure ridere. Non hanno venduto 500 macchine, cioè non è che hanno venduto 50.000, però siccome sono Ferrari e costano un botto, naturalmente fanno comunque un
1: ovvio
0: mercato importante.
1: Non, quindi, è che se macchine così care ne vendono a milioni,
0: anche perché poi richiedono un tempo per realizzarle particolarmente elevato, insomma, perché c'è una grande artigianalità e quindi si fa fatica, insomma, a realizzarle, e per questo che anche costano tanto, oltre che avere delle soluzioni ingegneristiche di alto profilo, innovative. Per questo spesso e volentieri si guarda la Ferrari, perché magari quelle cose lì le vedrai fra 20 anni in un'altra macchina, per dire, no?
1: Sì, e poi paghi un pochino anche il nome, ovviamente.
0: E poi paghi certo.
1: Paghiamo il nome anche su una borsa, un vestito.
0: Ecco.
1: Vuoi non pagarlo su una macchina?
0: Ecco, c'è una differenza tra prendere una Ferrari e una Panda, questo è evidente.
1: Sì,
0: ecco, è abbastanza evidente. Va bene, quindi complimenti alla Ferrari, è andata bene. Le 500 macchine le hanno vendute, quindi adesso hanno tirato un sospiro di sollievo.
1: A me non sembra così brutta, sinceramente.
0: No.
1: Anzi,
0: no, è un bel mouse.
1: Ferrari o non Ferrari, la linea mi piace.
0: Sì, certo. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Ma tu hai in mente la Ferrari, quella, quella normale?
0: Un'altra macchina. Se io per sogno voglio comprarmi una Ferrari, non vado a comprare questa, ti dico la verità. Metti che vinco alla lotteria, cioè cerco la Ferrari.
1: No, io cerco quella elettrica, perché voglio anche essere ecologista.
0: Fantastica. E allora viva Nucci, viva le scelte ecologiche. 10:19 del mattino, mettiamo il pezzo di Lizzo di qualche anno fa.

0: di mattina, quella che state ascoltando è Radio BCS, anzi Radio BCS. Buongiorno Nuccia.
1: Buongiorno di nuovo anche da parte mia a tutti e tutte voi.
0: Sai che succede a quest'ora del mattino a Radio BCS?
1: Solitamente andiamo ad accontentare una richiesta.
0: Ma pensa, giusto? Che memoria fantastica, amici. Nuccia l'ha imparato dopo tanti tanti anni. 338 sì. 26 62 777 per chiederci il pezzo che vi piace di più.
2: Cole Listen.
3: Cole Listen.
2: Cole Listen.

0: Siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il boulevard di Piazza Italia, sottomarina.
13: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
12: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
13: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
14: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cose tecnologiche, come ad esempio la Ferrari, insomma, che è veramente un esempio di alta tecnologia, ma tu sai che purtroppo nel mondo tecnologico c'era una brutta prassi fino a poche ore fa, cioè quella che quando una cosa un po' si guastava, aveva un qualsiasi problema anche minimo, bisognava cambiarla, cioè non ti dicevano cambia un pezzo, ma costa meno cambiare direttamente.
1: È vero, un trend che andava avanti da un po' di tempo a questa parte, mentre una volta mi ricordo, ecco, tutto aggiustavamo, io la mia lavatrice, quella di 30 anni fa, l'ho aggiustata 3-4 volte.
0: Bravissima.
1: Per dire.
0: Io penso che le Ferrari comunque i pezzi di ricambio glieli hanno dati probabilmente. Sì, perché senti, uno dice vabbè, 500.000 euro.
1: Sì, siamo passati dalla Ferrari a una lavatrice. Il costo è decisamente diverso.
0: Diverso. Però adesso, amici, c'è una bella novità, perché dal 31 luglio, quindi da domani, ci sono le nuove regole dell'Unione Europea che danno il diritto alla riparazione degli elettrodomestici.
1: Era un pezzo che avevo sentito parlare di questa cosa.
0: Ma sì, se ne parla giustamente, perché tra l'altro sono altamente inquinanti. Cioè questa prassi
1: è un accumulo proprio di roba che dobbiamo buttare via, questo discorso
0: che in verità magari era ancora buona, cioè sì, la buona sostanza, sì, che magari vero, semplicemente cambiando un pezzo poi la macchina era ancora buona, l'elettrodomestico era ancora buono, quindi era una prassi che era totalmente sbagliata. Proprio per evitare questo fatto è intervenuta l'Unione Europea. In che modo? Perché poi naturalmente questa cosa va regolamentata in maniera anche abbastanza semplice, perché
1: cioè, deve diventare fattibile.
0: Bravissima. Devi trovare allora intanto posti che facciano le riparazioni facilmente. Che
1: io
0: prezzi,
1: ne conosco un paio se volete.
0: Ecco, che i prezzi non siano proibitivi.
1: Bravo.
0: Perché poi se ti vendono il pezzo di ricambio un pezzo fuori mercato diventa una cosa terribile. Non ci deve essere l'obsolescenza programmata, cioè spesso e volentieri certe cose le facevano già programmate in modo che dopo 2, 3, 4, 5 anni si guastassero. Sono dei bastardi dentro questa gente qua, amici. Quindi capisci
1: che la lavatrice di mia mamma è durata 30 anni.
0: È quello che dicevamo, sai che una volta si diceva sta cosa, uno dice ma sai, no è così.
1: No, è vero.
0: È vera,
1: me
0: questa
1: lo
0: cosa
1: ricordo,
0: è
1: bene,
0: vera. E quindi sono costretti a mettere a disposizione i pezzi di ricambio, in alcuni casi addirittura a proporre le riparazioni gratuitamente o con una cifra non fuori mercato, quindi con una cifra congrua per il valore di quello che viene
1: gratuitamente
0: fatto.
1: Gratuitamente la vedo dura, però con una cifra equa, diciamo, allora sì.
0: La direttiva stabilisce che dovranno essere offerte gratuitamente o con un costo considerato ragionevole.
1: Ecco,
0: questo è quello che impone la direttiva. Nel caso tu non riesca a ripararlo, ti possono offrire un prodotto ricondizionato, quindi un prodotto usato ma già controllato, funzionante. E quindi si tratta insomma di un'apertura verso proprio il riciclo virtuoso e soprattutto nel tentativo di inquinare il meno possibile, ma secondo me anche nel giusto tentativo di preservare quelle che sono le nostre tasche, perché davvero a un certo punto ci stavano un po' spennando con questa vicenda, no? Eri costretto a comprare una cosa anche se in verità non era completamente andata.
1: Sì, in effetti
0: andata.
1: Le riparazioni costavano talmente tanto.
0: È per quello che dicevano, non conviene ripararlo.
1: Non conviene,
0: no?
1: Soprattutto se un elettrodomestico aveva già qualche anno, dici ma che riparo fare, che magari fra un paio d'anni mi tocca cambiare.
0: Certo, l'abbiamo detto, quindi adesso cambia tutto, cari amici, da domani sapete che potete chiedere con maggiore attenzione le riparazioni, perché sarà un vincolo, diciamo così, che le aziende avranno.
1: Giusto, giusto.
0: E mi sembra davvero una bella storia per tutti.
1: Assolutamente sì.
0: 10:37 del mattino, siamo nel cuore dell'ora, c'è il meglio degli anni 90.
2: Radio BGS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90 90. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I just wanna be cool with you. Give me baby one more time. 90 90 is magic.

0: Shalom amici, con Human Needs and Body. Prima ancora c'era la bellissima Space Cowboy insieme a Jamiroquai. Che sequenza meravigliosa.
1: Meravigliosa, meravigliosa. Grazie naturalmente a Carrozzeria Biasion. Salutiamo tutti gli amici e le amiche di Carrozzeria Biasion. A voi ricordiamo i tanti servizi che vi offre. Se avete dei problemi con la vostra autovettura, c'è la carrozzeria, il gommista, la meccanica, il noleggio e il soccorso stradale in caso di incidente. Ricordatevi che poi è anche gratuito ed avrete tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! E il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Tu conosci Milano Wine Bar?
15: Conosci i nostri cocktail?
14: I nostri aperitivi?
15: I nostri ricchi buffet?
14: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: L'estate

0: Jungle amici con The Wave 10:53. Abbiamo parlato di quello che per un certo punto di vista, Caranuccia, io considererei quasi un furto, no? Che per anni è stato perpetrato ai danni del consumatore, cioè il fatto di dover per forza comprare una cosa nuova e non ripararla. Per me questa cosa qua non l'ho mai digerita, per fortuna che si sta intervenendo.
1: Ah, chi lo dice?
0: Adesso invece parliamo di furti veri, cioè i borseggiatori. Altro tema piuttosto doloroso.
1: L'incubo che va quando vai in giro in mezzo alla gente, nei mezzi pubblici soprattutto.
0: Diciamo che soprattutto nelle grandi città, nei grandi luoghi turistici, se parliamo di borseggiatori, se parliamo di ladri, anche alle nostre latitudini. Esatto, purtroppo ladri di biciclette ce li abbiamo ben presenti anche qui in città, insomma si continua a rubarne parecchi anche in quest'estate 2026. Parlando di borseggiatori però, parliamo soprattutto di una realtà, quella veneziana, dove sono molto molto diffusi, anche perché c'è una quantità gigantesca che arriva di gente. Nella confusione, come al solito, si pesca meglio, no? Perché per loro, sai, una spinta di qua, una roba di là.
1: Ma loro vivono di questo, confusione, eccetera.
0: Assolutamente. Che cosa sta succedendo? Che questi borseggiatori sono sempre più sfrontati, tanto più che addirittura, pensate, fanno le dirette social. Quindi fanno vedere che rubano, inquadrano la persona, ah guardate questo qua, adesso ci andiamo lì e gli rubiamo il portafoglio.
1: Se ne vantano pure.
0: Quindi fanno i video e poi li postano sui social. Tanto sanno che in Italia purtroppo non ti fanno niente, anche se ti prendono con le mani nel sacco. In Italia ti danno una pacca sulla spalla e ti dicono, non si fa.
1: Poi sei fuori in poche ore.
0: Ecco, questo funziona la cosa. E quindi loro hanno preso talmente, hai capito, si vantano.
1: Alla lettera sta cosa che ne approfittano.
0: Infatti facciamoci vedere quanto siamo bravi, quanto siamo abili. Quindi
1: come
0: addirittura
1: per fare Rabbia, ti ricordi bambini?
0: Certo. E quindi questa cosa qua insomma sta diventando addirittura un contenuto su TikTok, se ne sono accorti, e davvero è una cosa che bisogna assolutamente combattere in maniera più efficace, perché è anche vero che non muore nessuno, però diciamolo, subire un furto, amici, è una delle cose più antipatiche che ti possa capitare.
1: Ma stai scherzando, con la fatica che si fa poi a guadagnare qualcosa, certo, per comprarsi qualcosa eccetera.
0: Ecco, poi se qualcuno si gira e tira due ceffoni, io lo posso anche capire a volte, perché effettivamente insomma non è che siamo tutte vittime sacrificate. Ripeto, senza esagerare, capito?
1: Sì,
0: però se giri da una spinta, per dire, o da un calcio sui maroni, dovrai in qualche modo anche colpire sta gente, che sono veramente terribili. Poi non gli fanno niente, questa è la vera cosa brutta che infastidisce il cittadino comune, perché poi siamo noi che paghiamo, no? Il cittadino comune che dice, beh, ti hanno tolto il portafoglio, che fai? Niente, denunci, mi raccomando, denunciate, mi raccomando, perché non si capisce perché poi, perché tanto che fanno?
1: Non te lo restituiscono. Io non ho più parole.
0: Perché l'unica roba che dico in Italia, mi raccomando, denunciate, che non dimenticarvi.
1: Tutto, però poi le cose succedono lo stesso.
0: Certo, e poi non succede niente. Quindi io spero che prima o poi qualcosa cambi e si intervenga in maniera decisa, perché è veramente una delle cose più antipatiche. Cioè
1: odiose,
0: il furto è odiosissimo, cari amici.
1: È vero.
0: È veramente una cosa molto molto odiosa. Siamo diretti verso le 11 del mattino. Con questo senso di fastidio che abbiamo per chi ruba.
1: Ha un senso di fastidio addosso?
0: Sì, io ti dico la verità, in generale da sempre. Mettiamo una canzone di Dua Lipa che ci porta direttamente verso le 11 del mattino. Udini!

0: E con questo colpo di magia, Caranuccia, Udini, abbiamo ritrovato anche Dua Lipa. Questa mattina devo avere un problema, è già la terza volta che mi esce una roba che mentre sto parlando mi inceppo.
1: Che è successo?
0: Deve essere il caldo, non lo so, deve essere qualcosa che sento che la voce mi si inceppa.
1: Hai capito? Dire uccedine, a me
0: no,
1: si inceppa
0: proprio
1: spesso.
0: Che dico una parola me ne esce un'altra, oppure non riesco a dire.
1: È lì il cervello.
0: È il cervello che è andato. Secondo me con il caldo è andato in pappa, amici. Mi sono giocato il cervello. Già ne avevo poco.
1: Abbiamo il cervello fuso.
0: Me lo sono completamente giocato. Ma sul serio, sai che sono quelle robe che dici, ma che c'ho stamattina che.
1: Non è vero, hai fatto
0: delle mattine stranissime.
1: È vero.
0: Sarà che poi quando inizi dici adesso sto attento, mo sto attento.
1: No, niente,
0: peggio.
1: Non riesci a correggerti.
0: Ma è tremenda questa vita.
1: Consolati, che succede anche agli altri. Ecco.
0: Ah, dici che è una cosa normale.
1: Che non ne azzecco una, devo dire.
0: Sì, ma capitano.
1: Penso una parola e ne esce un'altra. Ma è incredibile.
0: Sono misteri.
1: Misteri. Vabbè, senti, tanto te lo teniamo sto mistero.
0: Beh, questo ci abbiamo il cervello,
1: nessuna
0: non è che.
1: Spiegazione.
0: Sai, se vendessero un power bank dove tu ci metti e ti fai la ricarica del cervello, ne metti un pochino di quello che hai perso.
1: Ci vorrebbe una cosa di questo genere.
0: Come no?
1: Chissà che in un futuro prossimo qualcuno non inventi
0: anche,
1: una cosa
0: anche
1: del
0: se
1: genere.
0: Non è un cervello nuovo, anche uno rigenerato ma ben tenuto mi andrebbe bene eventualmente.
1: Ma sì, ci danno una bella sistemata,
0: come no,
1: ecco, o con una carica da attaccare da qualche parte, per
0: anche perché adesso nella fantascienza
1: energia.
0: Pensa a recuperare i cervelli, quelli dei personaggi di Einstein. Dice il cervello di Einstein lo prendiamo e lo mettiamo sulla testa di Nuccia, fantastico, cioè pensa cosa potrebbe uscire.
1: Sinceramente io metterei anche il mio, basterebbe che funzionasse sempre bene.
0: Ho capito,
1: cioè,
0: però
1: non perdere neuroni,
0: vuoi mettere quello di Einstein, pensa se ci avessi il cervello di Leonardo da Vinci, pensa al giorno d'oggi cosa inventerebbe Leonardo con quel cervello che c'aveva, altro che intelligenza artificiale, lui ci cambiava tutto.
1: Beh, aveva già inventato in passato, solo che non c'erano i mezzi per mettere in opera le sue invenzioni, non c'erano ancora i sistemi.
0: Ecco, vabbè, senti, siamo arrivati alla fine, con una fine di fantascienza praticamente stamattina.
1: A cui io credo molto, voglio dire.
0: Fantascienza?
1: Cioè, mi piace molto e credo molto nel futuro.
0: Che potremo utilizzare i cervelli usati.
1: Ma sì, tutto potrà succedere.
0: Manuccia, ma posso dirti di no? Se ci credi tu, io ci credo pure.
1: Ma no, anche perché come fai a dire di no? Che ne sappiamo?
0: Ma che ne sappiamo, perfetto.
1: A me dà un tale, l'ho detto più di una volta, dà un fastidio, quelli dicono no, non è vero, non si può. Perché? Perché non hai nessun
0: oggi
1: riscontro.
0: No, oggi non si può.
1: Oggi non siamo.
0: Domani.
1: Abbiamo anche visto che in pochi anni, guarda cosa l'umanità sta raggiungendo. Per
0: sarebbe
1: dire
0: una mostruosità, ma comunque è possibile. Una mostruosità possibile.
1: Vabbè, qua ne discuteremo un'altra volta.
0: No, perché sai che c'è tutta una cosa filosofica.
1: È la questione etica, dopo
0: certo,
1: che discorsi.
0: Hai capito?
1: Ci sono poi le questioni morali,
0: c'è tanto su quei discorsi. Quindi prima di mettersi. Perché poi sai, quando una cosa diventa possibile, l'uomo lo fa. E quindi prima di renderlo possibile dobbiamo studiare se è filosoficamente
1: etico. Se Dio, rivolgo anche ai credenti, se Dio ci permette di fare questo, vuol dire che era programmato per fare determinate cose.
0: Sentite le scamotage di Nuccia per giustificare questa
1: Se no perché ci ha dato queste capacità?
0: Però ci ha dato anche il libero arbitrio per poter scegliere se fare o non fare, cara Nuccia.
1: Che ne sappiamo quello
0: importante
1: che possiamo fare o non fare,
0: lo
1: a parte quello
0: l'uomo,
1: dei
0: deve
1: dieci,
0: interrogarsi.
1: Quelli dei 10 comandamenti che ci ha lasciato.
0: Ma non c'è scritto, prendi il cervello di un altro e fallo tuo. Questo non c'è scritto.
1: È lì, quindi dipende da noi. Non abbiamo nessuna regola, nessuna indicazione.
0: Vabbè, potremmo parlarne per dei giorni.
1: Sì, no, ma
0: il tempo
1: io adesso
0: è scaduto.
1: Me ne vado.
0: Ecco,
1: ciao a tutti,
0: Nuccia,
1: a
0: domani.
1: Ciao.
0: Prossima volta certe cose. Parliamone alle 9, perché ci abbiamo più tempo.
1: Ci vuole
0: poi
1: troppo tempo.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi.

0: ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a

0: Qualcosa di nuovo?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Your husband is coming.
1: Giovedì mattina, Where is my husband? 11:19, è tempo di musica nuova. Ci sono le canzoni che da questa settimana sono entrate a far parte della nostra programmazione. Loro in verità è una band che ha qualche anno sulle spalle. I Rolling Stone, forse ne avete sentito già parlare. Un gruppo che qualcosa di buono nella loro carriera l'ha fatto, tra l'altro sappiamo che è una carriera oramai talmente lunga che sembra ancora impossibile che abbiano voglia di cantare, di fare musica, di essere protagonisti. E invece hanno fatto un disco davvero molto molto bello, il nuovo LP, amici, è veramente un gran bel disco. Rolling Stone sono tornati, questo è il singolo che andiamo ad ascoltare, si chiama Jealous Lover.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

11:32, buongiorno, bentrovati. 40 anni di storia per l'indagatore dell'incubo. Chi è l'indagatore dell'incubo? È Dylan Dog, che è un famosissimo fumetto, chissà quanti di voi l'avranno letto magari da piccolini. Compie 40 anni ed è veramente un bel compleanno. Dal 28 ottobre tra l'altro arriverà anche lo spettacolo a teatro e quindi ci sarà la possibilità di vedere a teatro anche quella che è la storia di Dylan Dog. Il primo numero di Dylan Dog usciva il 26 settembre del 1986. È creato dalla mente di Tiziano Sclavi, sbarcò per la prima volta in edicola per Sergio Bonelli editore, che tra l'altro era molto famoso perché aveva già dei colossi come Tex Willer, Zagor, Comandante Mark, tutti i fumetti che sono stati patrimonio della nostra adolescenza. E adesso appunto sono passati 40 anni proprio dalla nascita di Dylan Dog, che era effettivamente qualcosa di molto molto diverso, anche con il suo compagno d'avventura che si chiamava Gruccio Marx, che faceva delle freddure pazzesche ma che ti faceva anche ridere, ed era veramente un fumetto decisamente molto diverso da quelli che in qualche modo avevano anticipato, quindi più adatto forse alla generazione dei ragazzi degli anni 90. Adesso non so se sia molto apprezzato dalle nuove generazioni, non credo, ma comunque rimane ancora molto apprezzato magari da coloro che sono cresciuti e che l'hanno conosciuto quando erano ragazzini. Io a casa ne ho ancora 150-200 fumetti di Dylan Dog, ce li ho sempre lì. Allora cari amici, è tempo di Simply the Best, due canzoni da sentire. Abbiamo scelto Mark Ronson con Uptown Funk, Justin Timberlake con Sweet and Tie.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
8: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra, Zucchero Celebration Band, presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
9: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach, Boulevard Piazza Italia.
8: Dal 1 al 15 agosto, area relax, dalle ore 20, mercatini e area giochi.
9: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
10: Fino al 13 agosto, cinema da mare, presso il giardino della scuola Pascoli.
8: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
15: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

La canzone è quella di Justin Bieber, amici, si chiama Peaches. 11.49, tra pochissimo spazio anche all'informazione. Vi raccontiamo quelli che sono i fatti più importanti dalla nostra città. Apriamo una nuova pagina informativa locale. Lo facciamo dopo la prossima canzone.

0: Che stagione pazzesca per Samurai J, che stagioni, perché già iniziato con la primavera il suo grande successo con Ossessione, questa invece è quella nuova, Flamenco Paranoia, ci sono le notizie.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS. BCS.
0: Le ultimissime dalla città, 9 violenze su 10 avvengono in ambito familiare. L'amara verità emerge in modo chiaro da dati diffusi dal centro antiviolenza civico donna di Chioggia sui casi seguiti nel 2025, più che raddoppiati peraltro rispetto a quelli dell'anno precedente. Delle 65 donne che si sono

una su quattro è priva di reddito. La disponibilità di un'autonomia economica rappresenta uno dei fattori più importanti per intraprendere un percorso di uscita dalla violenza, poiché consente alle vittime di affrontare con più sicurezza la separazione dall'autore del maltrattamento. La scelta di denunciare continua a rappresentare un passaggio difficile, spesso ostacolato dal timore di ritorsioni, dall'escalation della violenza o dalla dipendenza economica. Non è raro che le donne presentino più denunce nel corso del tempo. Ancora dalla città, pronta la fermata delle linee dei bus davanti all'ospedale. Addirittura è d'arrivo la fermata del bus urbano a pochi passi dall'ingresso dell'ospedale, un intervento da 30.000 euro finanziato e progettato dall'ALS 3 che diventerà operativo a breve. Grazie all'impegno progettuale e alla disponibilità dei nostri servizi tecnici abbiamo provveduto alla realizzazione di una fermata dentro gli spazi dell'ospedale, ha spiegato il direttore generale Massimo Zuin. Riproponiamo all'utenza con questa fermata a pochi passi dall'ingresso un modello che vediamo funzionare ottimamente nell'ospedale di Mestre. Pomeriggio di inclusione per l'iniziativa della Rotary, la ruota della solidarietà. Il Rotary proporrà un pomeriggio dedicato all'inclusione, dando appuntamento a tutte le associazioni che operano nell'ambito della disabilità al Parco Giochi Garden per divertirsi sulla ruota panoramica. L'appuntamento è domani dalle 17.15 alle 19. Un'ultima notizia. Nonostante le raccomandazioni del sindaco e gli avvisi di modifica del servizio di ritiro da parte di Veritas, in concomitanza con lo spostamento della gru Goliath, qualcuno non ha saputo resistere agli abbandoni selvaggi. Durante l'incontro organizzato dal comune e da Veritas per avvisare sulle modifiche della modalità di raccolta, mentre la gru Goliath transita nei pressi del centro di Travaso in Valdario, Armelao si era raccomandato con la popolazione di aspettare qualche giorno per svuotare le cantine, in quanto in queste giornate, fino a quando la gru non sarebbe giunta a bordo della chiatta, il prelievo della spazzatura avrebbe subito delle modifiche. Limitare il conferimento di rifiuti in queste due giornate consentirà di affrontare questa situazione eccezionale nel migliore dei modi. A fine agosto replicheremo questa situazione straordinaria anche per il trasbordo dell'ultima gru Goliath. A quanto pare però in verità la situazione non è cambiata. Il suo discorso seguiva delle considerazioni fatte anche dall'assessore di riferimento. Nonostante ciò, qualcuno non ha ascoltato il consiglio e presso l'isola ecologica affacciata su via Vittor Pisani vicino al cimitero di Sottomarina ha abbandonato i suoi rifiuti ingombranti. Questo luogo rappresenta uno dei posti prediletti per gli abbandoni, quindi uno dei posti papabile per l'installazione delle fototrappole. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: canzone, amici degli Zero Assoluto, si chiama Sei parte di me, da Radio BCS, nell'appuntamento con Unforgettable. Lo abbiamo fatto in questo passaggio in collaborazione con Falegna Maria Padoan, Stile e Design, che saluto. Vi ricordo che se avete voglia, bisogno di cambiare l'infissi, quello è il posto giusto. Fate riferimento a dei professionisti di altissima qualità che naturalmente sapranno realizzare gli infissi più belli per casa vostra. Diamo un'occhiata agli orologi. Da 3 minuti è mezzogiorno.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
9: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
8: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
8: le spiagge dove ci si abbronza di più,
9: per sentirti coccolato,
8: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
9: Per la tua vacanza al mare,
8: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
9: Scegli il meglio per te.
8: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
9: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
8: Cos'altro?
10: Il modo migliore di respirare.
11: Il modo migliore di climatizzare.
10: La silenziosità assoluta.
11: I consumi ridotti fino al 70%.
10: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
11: I migliori sul mercato.
10: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
11: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
10: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
12: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

La canzone di Mick che abbiamo apprezzato tantissimo con il disco precedente che ci era piaciuto un sacco, e questa canzone invece è quella nuova, Mezzogiorno e 10, tra non molto spazio anche alle vostre canzoni preferite, quindi se avete voglia di musica 338 26 62 777. Allora, novità per WhatsApp nella versione web, quindi se lo scaricate l'applicazione sul vostro computer ci sarà la possibilità di fare chiamate, videochiamate e quindi diciamo riunioni, un po' come funziona ad esempio Zoom oppure Meet. È una nuova possibilità che dà appunto WhatsApp, che vuole entrare un po' in questo mercato che tra l'altro ha avuto grande successo, soprattutto siamo partiti con la pandemia, si facevano queste grandi videochiamate collettive, però ancora oggi sono estremamente utili, no? Quando magari si evita di fare come dire riunioni in presenza, perché magari uno è da una parte e uno dall'altra del mondo, allora questi incontri diciamo virtuali sono sicuramente una buona prassi e aiutano a risparmiare molto tempo. Quindi sappiatelo che non sono più solamente Zoom e Meet che danno questa opportunità, ma WhatsApp nella versione web, quindi scaricandola sul computer o magari sull'iPad, vi dà la possibilità di avere un'esperienza di questo tipo, migliorando di molto le performance. Lo faceva anche prima, ma adesso è molto molto migliorato e sembra sia performante, se non meglio, quantomeno come le altre due applicazioni che abbiamo citato prima. Cari amici, ancora buongiorno e buon giovedì, c'è la bella musica di BCS, vi faccio ascoltare questo pezzo di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso, la sua hit estiva, Hit Parade.

0: Machine, bella da ascoltare, bella anche da ballare, un successo di un paio d'anni fa, amici, si chiama Honey Boy. Siamo in zona con le listen, adesso ci siete voi con le vostre canzoni preferite. Che bella idea, ci avete richiesto il pezzo di Gaia, quello dell'estate, che si chiama Bossa Nostra, canzone davvero molto molto carina, quindi grazie per i vostri messaggi al 338 26 62 777. Vi ricordo che se avete voglia di musica magari potete già prenotare la canzone per il prossimo spazio che tornerà nel corso della giornata. Intanto ci ascoltiamo Gaia con questa meravigliosa canzone dell'estate 2026.
1: Con le listen.

0: Bossa nostra con Gaia, che ha voluto un po' omaggiare anche Ornella Vanoni, che ha raccontato in un'intervista ha avuto un impatto fortissimo in Italia proprio nel genere della bossa nova, che in qualche modo viene citata proprio da lei e diventa bossa nostra. E tra l'altro ha raccontato che questa canzone è nata dopo una chiacchierata con il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti e con il produttore Marco Paganelli. Volevano realizzare proprio un pezzo ispirato in qualche modo al mondo della bossa nova, e così è nato questo pezzo bellissimo. Noi torniamo tra poco con la bella musica di BCS.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
10: Con Take and Drive vinci sempre tu.
12: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
13: rivisitate in chiave moderna.
14: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
13: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Angeles, la nuova canzone, quella per l'estate 2026. Siamo di una precisione mezzogiorno e mezzo in questo istante. Noi quando parliamo di Simply the Best diciamo sempre che nel cuore dell'ora, guarda un po', siamo perfettamente proprio nel cuore di questo giovedì 30 di luglio, mezzogiorno e mezzo, con la bella musica di BCS, pronti ad ascoltare adesso due hit clamorose, perché abbiamo due successi, tra l'altro distanti uno dall'altro di 10 anni. Kylie Minogue all'inizio degli anni 2000 cantava Love at the First Sight, negli anni 10 invece del nuovo millennio Shakira con Pitbull, è un pezzo che si chiama Rabiosa.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best.

Carrozzeria Biasion. Vi ricordo che all'interno di Carrozzeria Biasion c'è anche l'esperto dei pneumatici, Roberto Gomme. Con l'arrivo della stagione estiva potete scoprire tante promozioni. Vi ricordo che c'è anche la possibilità di fare un bel check-up completo prima di partire per una vacanza. Noi ve lo consigliamo sempre. Fate un check-up completo alla vostra auto, così potete partire in tutta tranquillità. Roberto Gomme lo trovate all'interno di Carrozzeria Biasion, quindi Brondolo di Chioggia, facile da raggiungere, e lì trovate proprio gli esperti per quanto riguarda il mondo dei pneumatici e non solo. Prossimo appuntamento con Simply the Best si rinnova tra un paio d'ore.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned. Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: più. Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
1: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
2: Le notizie dello sport, pronti come sempre a raccontarvi i fatti più importanti della giornata. L'Inter accoglie John Stone, ma solo per qualche ora, in attesa di terminare le vacanze post-mondiale. Il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano, poco dopo le 9, per svolgere le visite mediche di rito. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Chivu. Poi andrà in vacanza, quindi non partirà per la tournée dell'Inter. Il 32enne tornerà subito dopo la tournée per mettersi a disposizione dell'allenatore. Mercato Juventus, si accende la trattativa per Alaibegovic. Karim Alaibegovic è un nuovo giocatore della Juventus in attesa delle visite mediche, firme e ufficialità di rito. Luciano Spalletti è già al lavoro per capire come schierare l'attacco bianconero. Nelle prime due amichevoli con Basilea e Standard Liegi si è visto che il tecnico intende ripartire dal 4-2-3-1, modulo a cui è tanto legato. Il centravanti sarà sicuramente Colomani, mentre la batteria dei trequartisti è tutta da capire, quindi sarà da costruire la convivenza con Ildiz. Per quanto riguarda il mercato, anche il Milan a caccia di trequartisti, perso Carezzas, promesso per il Borussia Dortmund. In casa Milan si cercano naturalmente altri nomi, tra questi papabile è Sule in uscita dalla Roma. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Povera, l'ultima per oggi, con questa ci salutiamo, grazie anche a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo la bellezza dei gioielli comete, gioielli in argento e pietre naturali, a partire da 68 euro con pietre azzurre, verdi, rosa, blu o multicolor, ce ne sono per tutti i gusti. Ricordatevi, Viale Padova Sottomarina, Gioielleria Ballarin vi aspetta. Siamo alla fine, vi auguro una buona giornata, buon pranzo, vi lascio con la musica di We Love 90 e ci ritroviamo domani.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eaton Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facci d'ampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
11: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: passione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina

0: 800 500. Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi servizi.

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande in tutto.
6: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Il 13 gennaio 1992 iniziano le programmazioni dei telegiornali delle reti Fininvest. Il TG5, diretto da Enrico Mentana su Canale 5, affianca Studio Aperto, diretto da Emilio Fede. Il TG4 nascerà il 1 giugno.
1: We love 90. We love.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
11: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
12: Nel 1995 gli Oasis pubblicano l'album What's the Story in Morning Glory. Ad oggi il disco più venduto degli Oasis, nonché uno dei più venduti in assoluto in Gran Bretagna. La rivista Rolling Stones l'ha inserito al 376esimo posto della sua lista dei 500 migliori album, mentre è stato decretato dalla rivista britannica Q Magazine il miglior album degli anni 90.
11: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Call and listen.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
14: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
16: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
17: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
16: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
17: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
18: Fino al 13 agosto, cinema da mare presso il giardino della scuola Pascoli.
16: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 9 14 00.
11: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
13: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

questo dai dai che canta Shakira è un incitamento per me. Dai dai dai dai, eccomi! Sì, lo so, non dovrei essere qui a quest'ora, sono un'ora in anticipo, ma oggi Monica aveva un impegno e quindi parto io. Ciao a tutti, buon pomeriggio da Cinzia Riccieri, poi alle 16 mi raggiunge anche il mio socio Paolino e staremo insieme come al solito fino alle 19. Bella giornata, bella calda, da vivere al mare se si ha la possibilità. In questo senso allora salutiamo tutti quelli che invece non ci sono al mare, magari sono in tutt'altra situazione, affaccendati, soprattutto quelli che ci stanno ascoltando dal posto di lavoro. Staremo insieme appunto come vi dicevo quindi alla fine 4 ore oggi. Siete contenti? Io sì, anche perché musica fresco, negli ambienti freschi si sta sicuramente molto meglio. E per quanto riguarda la musica, una bella Coca-Cola adesso, vi va? Oppure non vi aggrada, vi gonfia un po' il pancino, quello è poco ma sicuro, sempre buona però. Agitare Coca-Cola, la nuova canzone per l'estate di Tommaso Paradiso.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

ritorno di Andrea Settembre, una nuova canzone si chiama Due settimane, racconta una storia d'amore dimenticata da lei in due settimane o poco più. Beh, ce ne sono che battono questi record, anche una settimana, sì. Come si dice, queste persone è meglio perderle che trovarle, no? Per cui ci si consola così. Bella la canzone che abbiamo ospitato nell'appuntamento con Out Now. Questo cosa vuol dire? Che è una canzone nuova e che l'ascolteremo per un po' di giorni prima di farla entrare definitivamente in programmazione. Tutto questo grazie anche a Planet Bike. Salutiamo Stefano che vi aspetta in Viale Mediterraneo a Sottomarina con tantissime bici in super sconto del 30%. Ci sono sconti sulle bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini. Però attenzione, perché chiaramente non ci sono infinite bici a disposizione, quindi approfittate di questa offerta, andate subito a vedere.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ogni estate ascoltiamo tantissime canzoni nuove, italiane e non, e ci si affeziona, no, alle canzoni, e poi magari si ricorda quell'estate per quella canzone. Io direi che ora lo posso dire, a fine luglio, col bene che ti voglio, che sinceramente questa sarà la canzone che mi ricorderà l'estate 2026. Chaka Khan con Snoop Dogg, bella questa, mi piace proprio, mi mette allegria, mi mette serenità, mi piace. Ma adesso ricordiamo magari qualche estate passata. Oddio, non so se sono canzoni estive. Beh, che pazienza, non mi posso ricordare tutto. C'ero negli anni 80, c'ero, però non è che mi ricordo se Raf con Ti Pretendo cantava nel 1989 questa canzone d'estate oppure d'inverno, primavera, che ne so. A volte Paolo se le ricorda queste cose, io sinceramente no. E poi ci sono anche gli UM con I'm Your Man del 1985. Ci gustiamo queste due belle canzoni in Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Quintale con Aranciata su BCS alle 15.52 in attesa di iniziare ufficialmente il nostro appuntamento, perché ora sono in sostituzione di Monica e quindi tra poco arriverà anche Paolo, parleremo di tante cose, spero di parlare, magari ne parlo io poi da sola perché forse lui non è d'accordo, nel senso non lo riguarda tantissimo. Già ieri ne volevo parlare, in effetti è una notizia vecchia, c'è poco da fare perché è passata, ieri era la giornata del rossetto. Guarda che è una cosa, uno può dire che cavolata, no, poi approfondiamo, non è assolutamente una stupidaggine, poi magari ne parliamo. Adesso però un po' di musica da ballare, però nello stesso tempo tranquilla, Harry Styles.

0: strumenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile, stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: stile e design. Abbiamo sentito Sandy Martin con People from Ibiza, dovevo presentarla, no, ormai la conoscono veramente tutti, la sentiamo da un secolo, però non ci siamo ancora stufati. Ritornando a Falegnameria Padoan, vi consiglio sempre di andare da Stile Design, che è lo showroom che trovate proprio all'interno della falegnameria, per vedere tutte le novità anche nel campo delle zanzariere, perché ce ne sono sempre di nuove, nuovi colori da abbinare ai vostri infissi, quindi andate a vedere, fatevi fare un preventivo che è sempre gratuito. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, Sottomarina. 4 secondi e saranno le 16.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li

0: Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina. Informati 041 49 26 21. Hotel Real.
1: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
0: Guida rilassato.
3: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
0: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
3: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

della giornata mondiale addirittura del rossetto. Ieri, vi dico, siamo in ritardo perché poi Paolino ieri non ne ha voluto parlare immediatamente, poi abbiamo avuto altre cose da raccontarvi, però è molto interessante perché sembra una cosa banale, ma non lo è assolutamente. Innanzitutto pensate che il primo rossetto, anche se non chiaramente come quello che usiamo in questi giorni, è nato 5.000 anni fa, per cui veramente tanto tempo fa, ed è stato uno dei primi cosmetici usati, tra l'altro, leggevo, non soltanto dalle donne ultimamente, ma anche dagli uomini. Diciamo che gli uomini, poi dipende, però in linea generale magari usano il burro cacao, magari leggermente colorato, eccetera eccetera, e non c'è assolutamente niente di male. Sono sicura che ci sarà qualcuno che sorride in una maniera maliziosa, ma in realtà è prendersi cura di sé, perché voglio dire, le labbra secche non piacciono a nessuno, per cui se uno si mette un po' di burro cacao, perché no? Per quanto riguarda invece il rossetto, riguarda proprio la cura di sé, c'è poco da fare. Pare che arrivi a nutrire la bellezza interiore. Chiaro, quella esteriore la vediamo subito, ma quella interiore è tutta un'altra cosa. In psicologia chi si mette il rossetto, o comunque chi si prende cura di sé usando il maquillage alla francese, è una persona sicuramente che si vuole più bene di chi invece non lo fa. Pensate che addirittura leggevo un articolo davvero molto bello, profondo e interessante, che parlava dei ricoveri in ospedale, dei momenti quelli proprio bui bui in cui devi affrontare magari un'operazione particolare. Bene, si consigliava di portarsi il rossetto. Pensate, in linea generale magari qualche trucco, qualche cosa per il maquillage, però il rossetto in particolare, perché dà subito quella botta di vita, diciamo, no? Ti vedi subito magari un po' più curata, un po' più accesa, ti dà luminosità e quindi ti aiuta anche a superare quel momento. Poi metterlo è tutta un'altra cosa, perché i primi giorni magari, se uno veramente subisce certi tipi di operazione, non ci pensa manco per niente al rossetto. Però dopo, il prendersi cura di sé, insomma, è una cosa veramente importante, profonda e non banale come potrebbe essere. Sembrare, meglio, come potrebbe sembrare.

Beh, l'estate più che mai è la stagione dei concerti, per cui ogni giorno, volendo, potremo parlare di tutto quello che succede durante i concerti. Spesso parliamo delle cadute dal palco, mannaggia, ce n'è una ogni giorno. L'ultima, non mi ricordo più ora. L'ultima che è caduta dal palco, mannaggia, e l'ha presa benissimo perché probabilmente non si è fatta male, anzi non è caduta dal palco, attenzione, perché di solito i cantanti o a volte i presentatori si spingono un po' più avanti del solito, non si vede nulla quando tu presenti o canti qualcosa e quindi vai giù. In questo caso invece si è proprio rotto un pezzettino di palco e lei è caduta, però non mi ricordo di chi si tratta, abbiate pazienza, ne leggo troppi, è caduta proprio in piedi e ha continuato a ballare, sembrava in una botola e continuava a ballare, per fortuna appunto non si è fatta nulla. Invece per quanto riguarda The Weeknd, che abbiamo appena sentito con In The Night, qualche giorno fa c'era questo video in cui lui ha smesso ad un certo punto di cantare, gesticolava tantissimo perché aveva visto due genitori, mamma e papà, che volevano mettere un bimbo piccolissimo sul palco, e quindi lui veramente si è stupito, innanzitutto ha fatto delle facce, dopodiché ha fermato anche la musica e continuava a gesticolare facendo segno di no, no, no, no, non fatelo salire perché insomma è pericoloso, ma dimmi se uno deve fare pure praticamente il genitore dal palco. E invece un altro video che è diventato viralissimo in queste ultime ore riguarda invece Usher, che ha fatto salire sul palco una giovanissima ragazza e l'ha fatta sedere, lei tra l'altro mezza nuda, diciamo la verità, con una scollatura profondissima, ma questo non vuol dire nulla, ma Usher chissà che cosa gli è balenato, l'ha fatta sedere, ha cominciato a cantare vicino a lei, a girarle intorno eccetera, e ha provato più volte a baciarla, ma lei non ne voleva sapere, si scansava. Usher si è arrabbiato e ha fatto una cosa che trovo disgustosa, le ha fatto segno, ma in malo modo, di scendere dal palco, di andarsene, proprio come dire vattene, vai via, vai via. Ne vediamo di cotte e di crude in questa calda estate 2026. Per fortuna che c'è la musica, quella bella bella da ascoltare, il ritorno di Rama, che ultimamente ci aveva fatto sentire delle canzoni un po' troppo lente per i nostri gusti, e adesso invece è tornato con una cosa molto carina per quest'estate, si chiama Cabana.

0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gevis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
8: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eden Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
11: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Cioffi, sai che Cioffi è bravissimo, è un bravissimo stopper a giocare a calcio con la nazionale
1: e come
0: cantanti.
1: Fai a saperlo?
0: Perché ci ho giocato contro la nazionale cantanti e lui mi marcava. A un certo momento ho detto vabbè dai, te lascio un po' più libero. No, ma era toscano, quindi vabbè ti lascio un po' più libero, perché aveva capito insomma che soglie dei epoca 59 anni, anzi 58 anni all'epoca, due anni fa, un anno e mezzo fa, poteva anche lasciarmi andare, insomma, quindi l'ascolto sempre volentieri.
1: Beh, ma questa canzone è molto bella.
0: Molto, Carmela, molto bella.
1: Carmela. C'è l'appuntamento con Simply the Best ora, tra poco due successi degli anni 90, grazie a Roberto Gomme che vi ricorda di dare sempre una controllata alla vostra auto. Ci sono anche delle promozioni, controlli completi, manutenzione, offerte sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata, quindi non aspettate l'ultimo momento prima di partire, andate da Roberto Gomme che vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Venturini a Sottomarina.
0: Adesso due canzoni che distano quasi 10 anni una dall'altra, Lenny Kravitz con 18 Over Till It's Over 1991, 7 anni dopo Ricky Martin con La Bomba, anche se francamente pensavo fosse il contrario, io pensavo fosse più vecchia La Bomba.
1: Ah, invece sì?
0: Vedi questa, quando ci arrivano queste canzoni vediamo gli anni, delle volte ci stupiamo ancora.
1: La Bomba è stato un tormentone,
0: ma pensavo fosse
1: forse
0: uscita prima, invece è uscita addirittura 7 anni dopo. Va bene, ma ce ne faremo una ragione.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: detto più e più volte che iniziano le vacanze per tantissime persone e iniziano le vacanze anche per alcuni lavoratori, diciamo, di strade, autostrade, in particolar modo per Veneto Strade, che da sabato 1 agosto sospende fino al 31 tutti i cantieri, quindi asfaltature, segnaletiche, eccetera, eccetera, verso mare, laghi e montagna.
1: Sulle strade a maggior flusso turistico c'è, cioè, per esempio la strada regionale 43 del mare verso Jesolo e Cavallino Treporti, per esempio, c'è quella che non avrà cantieri, come per esempio la statale 249 Gardesana Orientale lungo la sponda veneta del lago di Garda. Insomma, ci sono molte strade come Bibione, Caorle e chiaramente anche, credo, spero, la Romea, siano interrotti i lavori. Ma questo è un momento, un grandissimo punto di domanda, perché qua non lo vedo.
0: No, Veneto Strade non realizza nel nostro territorio, però non so che cosa intendano per territorio, questo è stato
1: sottolineato. Da dove arriva sta notizia?
0: In che senso?
1: Chi l'ha data sta notizia? Allora, stavo leggendo dove arriva sta notizia, perché non c'è la Romea, quindi non sappiamo dirvi se in Romea i lavori andranno avanti oppure no.
0: Naturalmente poi ogni gruppo fa le sue ferie, tra virgolette. Possiamo dire invece, cosa molto importante, che finalmente stanno sistemando la zona in Piazza l'Europa, stanno
1: asfaltando tutto. Da 4 anni erano fermi i lavori lì, erano 4 anni. Dicono che dovevano asfaltare quella zona.
0: 4 anni.
1: Indipendentemente dai lavori, erano 4 anni che dovevano asfaltarla. Era già stato deciso.
0: Non lo so, comunque
1: l'ho letto, insomma.
0: Sì, il problema era che naturalmente era un cantiere aperto e durante la stagione estiva, insomma, era brutto anche da vedere.
1: Certo.
0: Era antipatico, perché ogni giorno ce n'era una, dovevi cambiare modo di attraversarla quella zona. Quindi invece adesso si sta sistemando tutto.
1: Se confluite nella zona proprio di Piazza l'Europa, in particolar modo davanti al cosiddetto giardino, come si chiama, il giardino pentito, il giardino sospeso, lì ci sono problemi, viene interrotto proprio il traffico. Chiaramente c'erano tutte macchine in coda, passano tutte, arrivo io, bloccano la coda e passa un camion che doveva mettere giù del bitume, eccetera, eccetera. Io lì fermo.
0: Ma adesso oggi dici?
1: Arrivando, infatti sono andato un po' in ritardo, sono stato lì fermo, c'era proprio il bitume da spostare, una meraviglia. C'è la polizia, sono venuti a prenderti, è qui. È passata.
0: Sì, potrebbero aiutarmi in un certo senso, portarmi via, però invece rimarrò anch'io fino al 19. I can wait.

0: Questa è Crystal Waters 1991. Ricordo, se non vado errato, quando arrivò Michael Jackson in Italia, lei faceva da apripista al suo concerto di Monza. C'era lei, se non vado errato, e credo che tra lei e Michael Jackson ci furono 2 ore di differenza, cioè proprio lei cantò un paio di canzoni e poi per 2 ore solo musichetta in sottofondo, non c'era niente.
1: Quindi si la fece attendere Michael.
0: No, perché si fece attendere, non voleva che chi cantasse fosse a ridosso del suo spettacolo. Mi ricordo,
1: dici?
0: Che era abbastanza lontana. Sì, sì, lui voleva che ci fossero, ma un po' lontano da lui, no? Ma era poi lo spettacolo, vederlo, poi capivi per quale motivo, cioè era una roba da paura.
1: Va bene. Proprio per questo non dovrebbe fare cose del genere.
0: Tanto chiama Michael Jackson, glielo dice: Michael, hai sbagliato a fare questo.
1: Sei irraggiungibile, perché deve così aver paura, tra virgolette, di una
0: non
1: Crystal
0: Waters.
1: Non so
0: cosa dirti, non so proprio cosa dirti. Veramente,
1: sa,
0: non ho una risposta. Hai detto quello che è successo. Allora, cosa è successo allora?
1: Non lo so, magari era in ritardo lui, le grandi star ritardano.
0: L'avevo, no, perché il suo concerto iniziò esattamente a quell'ora, iniziava sempre puntuale. Però se tu sai qualcosa che io non lo so, potresti dirmelo.
1: Michael mi aveva confidato queste cose.
0: Estate sinonimo di colore, i colori li trovate da Gioielleria Ballarin, mi raccomando, un esempio sono le collane e i bracciali firmati come te gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Poi c'è anche la linea Io e Te, è difficile scegliere tra la varietà di modelli che vi presentano, perle, pietre dure e cristalli, e poi chissà quante altre cose presenteranno gli amici di Gioielleria Ballarin in Viale Padova Sottomarina, che trovate anche su Instagram come Gioielli Ballarin.
1: Vediamo che ore sono, 17:01.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Bagni Lungomare.
12: Dimmi quando tu verrai.
13: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
11: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
14: Ci trovi tanto divertimento.
13: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
11: Passa a trovarci.
14: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
13: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
14: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
16: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
15: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
16: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
17: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
15: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
16: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
15: E che ci mettono in coppa a pizza?
16: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
15: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
16: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
15: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
16: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
18: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: e mezzo alla scuola, ho capito, ma è da un mese e mezzo che sono in vacanza.
1: E
0: siamo
1: poi
0: a metà.
1: Ecco il calendario con pochi ponti, come dire, e sarà dura.
0: Sarà dura. Vai a vedere un attimo giù, già che ci siamo, il Veneto quando comincia.
1: Il Veneto il 10 settembre.
0: 10 settembre, va
1: sì,
0: bene.
1: Sì, come
0: va
1: al solito iniziano prima a Bolzano il 7, poi il 10 tocca alla provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta e Veneto, ecco, e poi via via tutti gli altri.
0: Esatto, tenete presente che Bolzano inizia prima perché finisce dopo. Errato, finisce.
1: Sì, sì, hanno sempre tutti i loro calendari.
0: No, finisce molto prima la scuola, di qualcosa prima finisce Bolzano, se non vado errato, quindi inizia prima. Va bene, comunque via. In Sicilia come siamo messi?
1: Beh, di solito sono gli ultimi, allora.
0: Non so perché te l'ho chiesto.
1: Leggo
0: perché
1: Puglia,
0: la Sicilia?
1: 17 settembre.
0: C'è una settimana dopo in Puglia?
1: Sì.
0: Giustamente.
1: Sì, beh, è giusto in effetti, fa molto più caldo lì.
0: Ah, va bene, ho capito.
1: La Sicilia non la specificano. Comunque penso che sia il 17 anche per la Sicilia. No, vedo un 4 ottobre, dove? Ritorno scolastico?
0: No, credo sia il primo buco, diciamo, il primo stop.
1: Ci sono anche i vari.
0: Va bene.
1: C'è proprio
0: tempo,
1: il calendario,
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: I ponti, eccetera, eccetera.
0: Avremo tempo per ricordare.
1: Quando io andavo alle elementari, ci sono stati un po' di anni in cui si iniziava il primo ottobre.
0: Io a scuola. Io ho iniziato alle elementari, era il primo di ottobre, ragazzi. Quando si diceva elementari.
1: Sì, che bello, sì, non scuola primaria.
0: Primaria, secondaria, terziaria, di secondo grado, ma fa gol primaria.
1: Io quando lo dicono, mi fermo un attimo a pensare, dico, aspetta, che scuola
0: primaria,
1: è?
0: La secondaria di primo grado, la terziaria di sesto grado, cos'è, una malattia, o la terziaria di sesto grado, cazzo.
1: Mamma mia, esatto.
0: Via, dai, ascoltiamoci Bennato.

0: settimane con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike,
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
4: presenta Out Now.
5: Out Now. Out Now.

sembra di interrompere qualcosa, ma è finita la canzone. La nuova di Beyoncé, Morning Dew, devo dire che lei è sempre una garanzia, che meraviglia. Me la sono proprio goduta, la nuova canzone di Beyoncé, tanti dicono così, noi abbiamo sempre detto Beyoncé, io continuo a dire Beyoncé, ma un certo che Beyoncé. Mi cambiano continuamente tutti gli accenti, ma basta. Comunque lei con la L maiuscola, l'abbiamo ritrovata grazie all'appuntamento con Out Now, in collaborazione sempre con Planet Bike. Attenzione perché per tutto agosto, direi che ormai luglio se n'è andato, avete degli sconti del 30% su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini. Ma approfittatene subito perché non ce ne sono infinite bici, ce ne sono un numero limitato, quindi Stefano vi aspetta come al solito da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
12: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco.
14: At first I was afraid.
0: Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: successo il fatto, bene, praticamente tra settembre e ottobre dovremo avere finalmente il bus che avrà il punto di salita e discesa a una ventina di metri dall'ingresso principale dell'ospedale, dalla porta girevole proprio.
1: Allora, questo progetto è stato portato avanti grazie alla collaborazione sia del Comune di Chioggia, dell'amministrazione, l'ASL Tre Serenissima e Arriva Veneto. Ben Arriva Veneto ha confermato la piena compatibilità dei mezzi con il nuovo percorso, perché le corriere sono grandi e se tu dici ok, si deve fermare là, ma la corriera non ci passa,
0: non si può girare,
1: vedi, vedi Piazzale esatto. Europa, vedi Piazzale Europa, da quel momento in poi insomma il progetto avrà luogo. Bene, anche perché tutti questi anziani che dovevano farsi un 100-200 metri a piedi sembrava un po' tanto, quindi in questo caso chi avrà bisogno arriverà proprio davanti all'ospedale, alla porta d'ingresso.
0: Una gran bella notizia questa,
1: molto quindi tra settembre e ottobre.
0: Sì,
1: tra settembre e ottobre,
0: quindi ne riparleremo per la data proprio X, la data precisa. Adesso invece si parla ancora di musica del passato, c'è uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best, quello dedicato agli anni 2000, tutte e due le canzoni del 2009, Black Eyed Peas e Kesha.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: sono fatti male perché c'erano altre notizie che riguardavano altri personaggi, altri due che hanno avuto problemi, diciamo, anzi tre sul palco. Chi è caduto, chi si è arrabbiato, ha raccontato, non so se hai visto The Weeknd, che si è arrabbiato perché volevano
1: un genitore voleva portare il bambino sul palco, senza una motivazione, come fosse il papa, toccamelo e guariscilo.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: E poi non mi ricordo più l'altro, vabbè, insomma, ho raccontato un po' di cose perché ho iniziato alle 15 oggi. Perché non c'era,
1: perché c'era Monica mancata.
0: Esatto. E adesso ne ho trovato un altro, Katy Perry. Katy Perry si è infilata in un gonfiabile a forma di bottiglia, tutto rotondo, e praticamente l'hanno buttata, non so come ci è arrivata, tra la folla, e dovevano farla andare sul palco nuovamente.
1: Invece l'hanno portata lontana dal palco.
0: E invece non la portavano più, e penso che abbia passato anche dei momenti di panico, perché lei rotolava dentro questa bottiglia, tutti ridevano e la lasciavano là sospesa.
1: Guarda, belli sta. Comunque pensano che la gente sia stupida. Quando la gente.
0: La gente è cattiva perché.
1: Beh, è cattiva, hanno fatto bene, hanno detto, va bene, allora portiamo lontano. Invece voglio ricordarti una scena successa. Un personaggio che ogni tanto viene a Chioggia ed è Morgan. Morgan anni fa si era buttato tra il pubblico.
0: Sì,
1: presente, si sono tolti tutti.
0: Si sono tolti, è caduto.
1: E lui è caduto
0: volta.
1: Per terra.
0: Ma non è,
1: cioè,
0: tanto
1: fatto
0: tempo
1: male.
0: Fa,
1: un paio d'anni fa, due o tre anni fa.
0: Sì.
1: Lui si è buttata tra la gente in un momento di euforia sessuale, psicologica.
0: No, ma tanti lo fanno.
1: Ho capito, ma è un conto il rocchettaro che si butta tra il pubblico.
0: Dici,
1: ma vedi
0: se
1: che
0: l'aspettano.
1: Sono, ma sì, ma vedi che sono predisposti. A me è successo invece una volta. Giuro, una volta. No, a me fisicamente niente, ma per farti capire. Lavoravo in un'altra radio di Padova, credo la Radio Gemini One all'epoca, e avevo una maglietta da dare alla gente.
0: Ah, da tirare,
1: gettai la maglia, sì. La gente si fece largo e cadde per terra. Ho pensato alla figura che ha fatto quella maglia, poveretta, non presa da nessuno, sai, di solito gente la maglia, con le mani la prendono, si spostarono, la maglia cade per terra. Eravamo a Padova in centro, il padovano un po' particolare.
0: Sì, a Padova non vuole...
1: Quindi ho pensato, quando ho visto la figura di Morgan cadere tra la gente, ho pensato a quella maglia che cadeva, tutti si spostavano, la maglia
0: che è veramente incredibile.
1: Solo che la maglia si è fatto niente, Morgan si è fatto male, è andato all'ospedale.
0: Di solito succede l'incontrario, tanto che io ultimamente cerco di non farlo, questa cosa del lancio. È bello lanciare le cose, però a volte veramente si picchiano per una maglia.
1: Nei centri commerciali dove tu vai.
0: Nei centri commerciali non lo facciamo più, lo facciamo in spiaggia perché almeno c'è la sabbia, però
1: io non ho mai visto gente che si picchia, che si mena. Ma poi sai che quando devi lanciare la maglia, lo dico per voi che state ascoltando la furbata, vediamo già dove c'è da buttarla, la vedi già, insomma, se vedi che c'è il punto che sono più facinorosi, si spostano, non la getti perché si fanno male.
0: A volte non ne hai idea, anche persone che ti sembrano completamente normali, di solito facciamo alzare le mani, no? Sai, no?
1: Certo.
0: Poi qualcuno la prende, ma magari la prendono in due, uno la prende
1: la
0: da un lembo e l'altro
1: la
0: dall'altro, la tirano, si guardano male. No, l'ho presa prima io.
1: Come andare al mercato a Sioba.
0: Ti tocca andare giù dal palco a intervenire, a separare le persone.
1: O dare due maglie, vabbè. Comunque se getti Morgan al centro commerciale, forse non lo prendono.
0: Mannaggia, ci proviamo?
1: No.

0: pratici, di qualità,
1: realizzati con stile, stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Unforgettable.
4: No!

0: Eccolo qua, questo è Prince, Alphabet Street, 1988, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, però Prince era più avanti di un po', devo dire. Falegna Maria Padovan e Stile Design colgono l'occasione, amici, per ricordarvi che ci sono tanti incentivi in giro, disponibili per la sostituzione di infissi interni e esterni per creare la vostra casa e renderla più bella, per esempio con porte di design in vetro o alluminio di alta qualità, anzi direi altissima qualità. O per esempio un portoncino blindato, godere della detrazione del 50%. Falegna Maria Padovan e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina Sottomarina.
1: 18 e quasi 2 minuti.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì!

0: 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Attenzione perché il nostro festeggiato di oggi, Massimiliano, sta vivendo il momento della vestizione. Paolo si sta vestendo per uscire.
1: Tipo a Napoli che ci sono tutti i parenti fuori, sempre il matrimonio. Che ti vuoi mettere? Ti vuoi mettere sta camicia qua?
0: Che ti metti, Massimiliano, stasera? Che ti metti?
2: Qualcosa di fresco, un paio di pantaloni, una maglietta, mica niente.
0: Ah, te li metti i pantaloni, meno male.
1: Dai, andiamo, andiamo una votazione. Che colore è la maglietta e che colore sono i pantaloni?
0: Dai.
2: La maglietta è bianca, i pantaloni sono grigi.
0: Grigi.
1: Ci sta,
0: grigio
1: una sorta
0: bianco,
1: di tinto
0: elegante,
1: su tinta.
0: Elegante.
1: Attenzione, la scarpa cosa metti?
2: La scarpa, metto una scarpa, una barca, una barchetta, sai.
1: Vabbè.
0: Ma che colore? Che colore?
1: Quella da barca.
2: Grigio.
1: Tipo la lumberjack, okay. Roba, tipo la lumberjack, così, una roba del genere.
2: Sì,
1: so, che
2: una
1: stiva.
2: Timberland.
1: Una Timberland, sì, scusa, è Timberland, non Lumberjack, Timberland. Sì, sì, va bene, va bene.
0: Senti, approvato.
1: Il capello te lo tiri indietro o spettinato?
2: No, guarda, i capelli li ho rasati tutti attorno, un po' di capelli sopra.
0: Quindi fai presto, dici, faccio presto.
1: Chioggia si usa spesso a Chioggia farlo, sì. Si usa spesso.
2: Da senti, queste temperature, dai.
1: Allora Massimiliano, la butto là, il profumo, che profumo metti? Che profumo hai?
2: Il profumo quello della Costa.
1: È la buono, costa, è sportivo, proprio è sportivo. Va bene, lo promuoviamo?
0: Sì,
1: promosso. Massimiliano, sei promosso.
0: Sì. Ma dove vai, però, Massimiliano?
1: Dove vai? Conciato dove così, a sfilata d'Armani vai.
2: No, vado in piazza così a bere un aperitivo con i ragazzi.
1: Ma ti stanno aspettando?
2: Sì.
1: Allora, l'ultima domanda, Massimiliano, che io ti faccio, poi ti lascio a vostro onore la Cinzia. Il portafoglio è pieno per pagare i tuoi amici?
2: Sì, dai, non è mai.
1: No,
2: non
1: perché mai. Ragazzi, se vai a pagare con i tuoi amici devi pagare tu, devi offrire tu qua.
0: Dipende quanti sono, però. Quanti sono, Massimiliano, i tuoi amici?
2: No, siamo in 3-4.
0: 3-4, dai, te la cavi bene.
1: Con una sessantina d'euro te la cavi, dai.
0: Solo per l'aperitivo.
1: Solo per l'aperitivo, dopo c'è la cena.
2: Speriamo di no, dai.
1: Speriamo, sai, 3-4, speriamo che il quarto stia a casa, se sono tre.
0: Oh,
1: così sono tre, il quattro sta a casa.
0: Ma te lo fanno il regalo?
2: Ma credo di no.
0: No, perché ho visto che tra maschi non usa tanto.
1: Ti dico io, gli fanno un bracciale.
0: Ma no, probabilmente non lo fanno proprio. Io vedo anche mio figlio che, insomma, vabbè, loro sono giovanissimi, ma non usano farsi i regali per i compleanni. Io, caspita, ci vengo male.
1: Vuoi che ti dica come andrà, Massimiliano? Ti offrono loro da bere?
2: Sarà.
0: Li conosce i suoi amici.
1: Allora,
0: sa con chi ha che fare.
1: Veniamo io e Cinzia, ti facciamo una bella pacca sulla spalla. Eccolo qua, amico mio. Due pacche, siamo a posto.
2: Sì, sto a posto.
0: Ok, Massimiliano, allora divertiti stasera. Continua a vestirti.
2: Grazie mille, grazie della telefonata.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, Massimiliano.
2: Ciao, grazie mille. Ciao.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra, Zucchero Celebration Band, presso il Boulevard di Piazza Italia, sottomarina.
14: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach, Boulevard Piazza Italia.
13: Dal 1 al 15 agosto, area relax, dalle ore 20, mercatini e area giochi.
14: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
15: Fino al 13 agosto, cinema da mare, presso il giardino della scuola Pascoli.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Vaffanculo amore, ma si può dire amore alla radio? Non credo proprio, quindi scusate se ho detto amore. Allora, parliamo di Carrozzeria Viasion. Nessun vincolo assicurativo o polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal convenzionato. No, nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi è nessunissima problematica per i pagamenti dei sinistri o per i penali vari che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi come appunto carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale, chiaramente gratuito se lasciate lì l'auto ad aggiustare. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini 274 Sottomarina. Biasion, sempre un passo avanti.
1: E dopo aver parlato di Biasion, come al solito scatta il momento Simply the Best, dedicato in questo caso agli anni 80. Sentiremo del 1985 Phil Collins con Sussudio, del 1987 Samantha Fox con Nothing's Gonna Stop Me Now.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e

0: Da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
4: Tuffati nella Milano Experience.
3: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
4: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
3: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
4: Viale Trieste Sottomarina.
3: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
5: Milano Wine Bar.

0: Mai come oggi abbiamo parlato di concerti, Paolo, per varissime, per vari motivi, soprattutto per cadute, ma non solo. Adesso ne parliamo per errori che però non sappiamo esattamente quali siano. Praticamente Robby Facchinetti dei Pooh, durante l'esecuzione di Pierre il 29 luglio, quindi ieri a Lucca, ha detto qualcosa,
1: uno strafalcione,
0: ma nessuno sa di che cosa si tratta.
1: Però,
0: eppure è strano, perché tutti riprendono col cellulare,
1: sì,
0: di solito.
1: Però sai cosa c'è? Che è proprio la notizia che non è notizia, anche questa è una notizia che si poteva anche andare. Facchinetti dei Pooh, si sbaglia un pezzo di un testo, ci sono tutti i giornali che ne parlano.
0: Perché? Ma perché lui ha fatto un post, ha scritto delle cose e quindi ha scatenato chiaramente la curiosità di tantissimi fan. Io sono andata a vedere più cose, ma nessuno riesce a capire che cosa ha detto. E poi perché lui dice di aver detto una cosa afro-bergamasca.
1: Afro-bergamasca. Io
0: tutti
1: se vuoi qua
0: domandano.
1: Ce l'ho.
0: Ce l'ho trovata.
1: Sai, il testo diceva: penso a te, ricordi si direva tra noi, di quel tuo sguardo di bambina. E dice, presente. Allora, praticamente ha detto questo. Pensati, ricordo si rideva tra noi, ha detto. Poi, de che il tuo occhio de budel, de che la strina è triste. Tu dirai, come fai a saperlo? Non è vero, me la sono inventata.
0: No.
1: Eccola qua.
0: No, perché lui ha detto che ha sbagliato una parola, dico che ha fatto.
1: Ma no, mi stai guardando come dire, ma lì mi ha spaventato, e voi vedete che la battuta non l'ha capita fino in fondo. Quindi un po' bergamasco. Lui abita in centro, io avevo anche il suo indirizzo, in centro, incerentissimo a Bergamo. Ma proprio centro, quindi lui è bergamasco, lo conosce
0: sì,
1: bene.
0: Decisamente, però che parola avrà detto? Come si sarà sbagliato? E poi aspetta, il post ha anche la sua foto del momento in cui si è sbagliato, dovreste vedere la faccia che ha fatto tra lo stupito e l'impaurito, quasi, come dire, mamma mia cosa ho detto?
1: Questa faccia veramente mi spaventa.
0: Spaventoso da vedere. Per cui uno dice: ma che caspita avrà detto? Non lo sapremo mai. Oddio, prima o poi, secondo me, lo sapremo.
1: Verrà fuori. E la nostra vita sarà migliore.
0: Migliore. Ma adesso attenzione, perché chiaramente parlando dei Pooh, ci vuole la canzone dei Pooh. Però io non so che cosa scegliere. Ne ho scelta una
1: ma
0: a caso.
1: Ma questa è bellissima.
0: Ti va?
1: Sì, scherziamo.
0: Diciamo una di quelle più
1: famose, anche più radiofoniche.
0: Perché
1: sarebbe bello mettere Pierre di
0: no,
1: rivista.
0: Pierre, no.
1: Vabbè, non cambia niente, la gente l'ama, l'ascolta.
0: Pierre, no.
1: Decidi tu.
0: No, ce ne sono tante anche straromantiche che mi strappano il cuore dal petto, però questa qui magari sì, appunto è un po' più veloce, si chiama Chi fermerà la musica?
1: Che versione è questa?
0: Me ne sono accorta adesso.
1: Come al solito noi abbiamo
0: le versioni
1: dei selezionatori,
0: santo,
1: che sono,
0: cielo,
1: sono cose
0: che
1: no, dovresti cercare.
0: Ho messo una canzone della Vanoni e non ho trovato.
1: L'ho sentita
0: che
1: era
0: la
1: roba.
0: Insieme
1: alla Carmen Consol, insomma,
0: esatto, ma
1: facciamo dei Pooh. Adesso la scegliamo live la canzone. Eccola qua. Dovresti fare Pooh, cosa fai? Cosa stai facendo?
0: Ma perché non, mi prendo? Aspetta,
1: perché non hai cancellato? Io sto anche zitto se vuoi.
0: No, parla. Okay. Allora, e qua c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Io
0: cosa
1: metterei Pierre. No, proprio perché ne parlevamo, perché non
0: so
1: è brutta.
0: Ah sì, eccolo.
1: Certo, io
0: non è mai stata messa.
1: Mai, ci sarà un motivo, però noi potremmo ascoltarla adesso. Se la Riccieri dice, noi l'ascoltiamo.
0: No, non mi piace proprio.
1: Ha parlato di Pierre, facciamo sentire La mia donna. Noi due nel mondo e nell'anima.
0: La mia donna mi piaceva tantissimo.
1: Va bene.
0: E l'altra,
1: basta che ti sbrighi. Ok, grazie.
0: Stiamo facendo come se fossimo a casa nostra, ma non è così. Paolo se n'è andato mentre io sceglievo la canzone. Ebbene sì, La mia donna. Io non la sento perché sennò piango.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regala

0: Tina Turner con Typical Male del 1986, ritrovata in Unforgettable, grazie come al solito a quest'ora Gioielli Ballarin, che vi ricorda tutti i gioielli belli belli per l'estate, quindi coloratissimi, ad esempio quelli firmati come te gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, disponibili tantissimi colori, l'azzurro, il verde, il rosa, il blu, multicolor se li volete tutti insieme, e poi anche la linea Io e Te, davvero più elegante però in questo caso, con perle, pietre dure e cristalli. Andate a vedere da Stefano, Anna e Karin, vi aspettano in Viale Padova, Sottomarina.
1: E noi invece vi aspettiamo domani, come sempre, dalle 16. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, buona serata.
1: Buon giovedì.
0: 19, quasi due minuti.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun

0: costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme, via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Finalmente ce l'ho fatta!
3: Cos'è successo?
2: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
3: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
2: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
1: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
2: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
1: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
2: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
1: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
4: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Hosh Café, l'eccellenza a sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Hosh Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
15: Gran Sostanco, Eaton Beach.
14: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
15: Scegli il tuo posto al sole, per un'estate da sogno.
14: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
15: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gran Sostanco, mi piace.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Tomato by Clodia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbina il

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
7: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
9: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
8: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
9: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
10: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
8: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
1: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio.

Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera adriatica.
7: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 35 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Let's go. Sounds good.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.